D'ingiondar, da Luisa Famos. D'ingiondar c'è oveg, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portam vent sunt'iala, bütem flüm alla riva.

Sein da Not da Peter Lanzel. La stürdüm vain sur la verda val as stender sur il got ed in la quaidezza sperda sun ultim dal sein da Not. Prusa manch tras la valada ci sparderge per dormir, mas fermant si ad usada veglia vusch valendu dir. Diaut per ciura, Engiadina, sun ils plaids de sa chansun, tras la quaida not alpina va solenna l'urazione.

mognas, mognas savens, per truc e picciognas, come sentiments, sin biaras duras, adios mai surpreu, cum bialas fluras, che lasca feu, gens

In bien plaid. De Domenica Peder. In bien plaid. A schin radi che lija. E mida la stiradecina dell'olma. En in aurora da speranza.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vide la cialira a Basilea e la sanitat stal en acziun prest 300 giadas la findemna. Per vide els incendis de Guaut en il Stadis Uniz moram plirs pumpirs dach las lavors da stizzar. A ciaut per obic pli o sche ciaut, la novemna comenza con fin 30 grads ad orizis locals. De pli de quals temas ad Laura dati os en las novitats de la SIS. Al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Biendi. Le temperature sta record della findemna Antonis in il Trottel servetz de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanitat stui prestach bun 300 actions del venerdì fin la domenica, bleres de quelles en connex con la celira scola polizia centunale de Basilea comunicescia. Il dombach de las actions aia uscia tot als 3 dies sur passale medie per passa al dobel. Per dar dumogn a las actions ein instui mobilisar ulteriors teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 frendes vole manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar en avos en ses pajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato dezember la Venezuela sotto le schmanacce del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. In la Venezuela cresce la crisi in la regenza intant. Blers che dice la mancanza di git per la cerchia del spariz, 10 milis de persone valen anche adine scosparides. En il vest dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra las lavors de Schizach al confin tranter el Stadis de Utah a Colorado en entant morts 3 pompiers, quai communicescen las autoritats. 2 ulteriores persones sein venides blessades. A Colorado es veni proclamar al Stadi d'urgenza. Con quai può ervenir clamare la Garda Nazionale per combattere le flammas. Tant a Utah Square a Colorado fuoriescen al moment grandi incendi de Guaut. La sicira, insieme con le alte temperature e ferms vents, peggioreschen vinavant la situazione ed engraveggeschen le lavors de Schizach. E con quai è nel prossimo Orient. L'armata israeliana ha tenor acnes indicazioni distrui in tunnel sotterran della Hezbollah e nel sit del Libanon. L'Israel discurde la infrastruttura terroristica. Il tunnel doi esser sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor la regenza israeliana eran magazinades armas e nel tunnel. Ils Stadis Uniz sein wenig informat de wacht la taccia. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese segun venits adina via per la pace. La milizia della Hezbollah, che ven sostenita da l'Iran, refuse però la convegna. E dankter il sport balapè, al Canada statsco am prim paiais en l'ottaval final del campionati mondial. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per il Canada. Svender che la squadra ha per la prima giada sovevì la fase de gruppa e lo chiave final uscire in ulterior term historic. Per la Svizzera vai vinavant al venerdì con il 16 final incontro l'Algeria. E dankter l'Atletica Leva, alla corrida svizzera Audrey Vero è si riuscì in ulteriore corsa de semi al Diamond League Meeting a Paris per els 800 metri alla Friburgaise de 22 ans dovrà in 1 minuto aggiungante 3 centavels. Der sia ulteriore vittoria a Vero anche de giada migliorasse agen record svizzer davant 3 emnes per destociavel centavels. Per il record mondial mancan uscia anche aggiungante 2 centavels.
2: La meteo.
1: Oggi stiamo più per parte su lei, soprattutto il suo mesi e si è in buspeda quintar con Urizis. In avem però becci più osce ciaucco gli ultimi dies, in ragione di cui radati oggi anche maximalmente 30 gradi, in so selva all'engedina 30, 24 a 27 gradi, ed in la so selva fin 28 gradi.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: C'è sto il miglior della fendenda, il temporals da di sera. Varon schon fac bagn RTR fresh per l'emda nova agli microfone Sergio Guetsch, Joation Bunde.
2: RTR. Danus.

Ulteriurs temporals vignan specias per quels deis la buona novitat per totes e tots ci ompiti ad il ciot. La onda da caleira è per il moment passata. Fresh per l'emda nova ir con musica. Nicles, RTR il Lindesdei.

0: piglia il Lindersdei con RTR la 6 avanti.
1: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTR a porta dal campionato mondiale 2026.
0: Tant ci nous speciagna sen Vendredi Svizzera-Algeria.
2: Ja, ein interessanter Gegner, Algerien mit vielen individuellen Stärken. Und wir nehmen die Herausforderung an und freuen uns auf die Begegnung.
0: Murat Yakin Zalegra Irschon e Ilian Prem. Auch aber Finalisten kun erscheint il Kanada. O Gudania a Los Angeles kunter l'Africa del Sud kun Eng Anol. Els vignanos a Festivos schu Herox Canades zalaschel zitar il Tranader National da Canada. Canada gioia per l'Ampremeda intern l'Istorgia e noce aval finale de na VM da Balapè. Gli adversari sarò il Victor del duel Holanda-Marocco, che il match è la noce sen duman. Schon questa sera staten ulteriors match se il program del sedajavals finals a Houston gioia la Brasilia contro il Giappon alles 7 e terra tudescia Paraguay, che il match a Boston anceva alles 10 mesa questa sera.
1: RTR a campionati mondial 2026. Valapè, emozioni ed analisi dal Canada, Messico e dagli Stati Uniti.

0: Mattia Saraim ter RTR, il è la 6 a mesa, novità con Corina Schmidt.
1: Las temperaturas de record de la fin demna an tenis in il Trottels servetsa salvament a Basilea. Der fin 39 grads a la sanitat stui per star bun tracen acciuns del venerdì fin la domenica bleras de quellas en connex cun la celira. En il Vestel Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acciun per combatter incendis de Guaut. Der las lavurs de Cizar al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts trais pompiers. Dus ulteriores personas san venides blessades. Del Canada Statsco am prim paiais en la chava final del Campionat Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud cun in a nulla.
2: La meteo.
0: Oggi date gli anche per parte sull'egli, soprattutto il 6 e mezz'è, e la degna puspeda quintar con temporals, e i vigni beple sciciot, squils da vos deis, anche nella regione da coire date gli oggi anche maximal manc 30 gradi, an surselva 30 vancia 4 e vancia 8 gradi, anche nella nagia degna date gli temperaturas da vancia 3 fino a vancia 6 gradi. Sumigliant squoz voglio an avant domani Schonosa per mesemda vigni il marcante manc pi fresc cun anc vancia 2 grazie a scuol e vancia 5 grazie a coira.
2: RTR Danus per vus
0: Trerainti il pullover mesemda.

0: Il è Vangela Set, Time per Literatura in Tile Radio.
1: RTL Impuls.
0: Apposta per la VM da Balapè, en Impuls da Jürg Gauci.
2: Us da grad la Svizra incontra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa eria un 0-0 in giuclungu rus per evi a mi. Per quai sesels in balcon a merele la steiles. Tuttenina, in giubel non dezze ne us grad vicau. Sasci dat in ristorant ni in a sala. Tje caneras sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in golensch ged in cas. Sa da la Svizra ni da la Bosnia-Herzegovina. Ma de schon dalla Svizra. Le zavala sco favorite in quei giug. Pi fos quei holdrio, giubileme te buschire muronze gronz, scho la Bosnia ves fatti in gol. Ni dati cavaglion scine gronda community dalla Bosnia se da mondiau. Na, ah, scin gron applaus amo la Svizra survigni cavaglion. Questi gira gli nol per nus. Kurz winter se ru seuvel aus dem Balkon, am irant buspeisi alle steiles, tratschel, Kifo sebi, sche quei jubilà fustaus per la Bosnia. Lus marviaski dat schiene gronda comunitat del Balkan, cavaglion senza che avesse fatien. Magari, vesel schon ni aud lautres derivonzes, accents, autres facces in etata cum fazalet de ciao, aber fazalet dat dieter nuse sche timers als lunetians, cun lur pial stira, cavels ners, survinceies, gallardas, a facces, cantigas, quel se vesen e esser del Balkan. Nus essen bein tots mischeides, de quels de lauen, cum quels de lausia, quels de caudiu, cum quels de cauo. A chi discurre ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues. A chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina. Do Bardan, die ni enschgedinkas per di biendi. Con gronda chi sa quella community, a chi en zume gudignauce di.
1: Impo.

0: Forsa era sen vossa playlist da musica per far sport. Taylor Swift.
1: RTL con la buona nuova da Lemna.
0: Gym, fitness, era correr. Con musica funziona che il fece bagn, con musica preferita funziona che il anche miglior. Con una acna playlist messa insieme apposta per il training, egli non nada manche possibile da tenere tras bidei er chanze alla fine da si esacina sa forzas. Ch'egli mossa in studi facian Finlanda in zania tar la conclusione ci musica chanze terla gugent miglioresce la motivazione til sport e augmenta la prestazione. Dar in test da prestazione da pedalar on probantes e probants senza musica dose si va prescione da 30 minutes. Con musica è il gartagia ad Elz da pedalar 35 minuti che gli impresta 20% da play remarciabel perché è sto la frequenza di cor e las valors di corp di puntalo nuocens pudeva be play en pratica manch stos identic. In Zania tar la conclusione si va quel studi da una università in Finlanda far sport contro la musica preferita motivescia da dar da ple senza cil corp pitescia pific.

0: las novitats ter RTR.
1: Provide la Cialira a Basilea e la Sanità stada in azione prest 300 giades la fin demna. Provide als incendis de Guaut en il Stadis Uniz moram plirs pumpirs de las lavors de Stizar. A Ciaut per obet pli o sche Ciaut, la novemna comenza con fin 30 grads ad Orizis locals. De pli de quals temas ad Laura, dati os en las novitats de la set, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. Las temperaturas de record de la fin demna han tenis in il trottels serveix de salvament a Basilea. Ter fin 39 grads a la sanitat stui prestar bun 300 acciuns del venerdì fin la domenja, bleras de quelles en connex cun la Cialira, scola polizia centunal de Basilea, comunicescia. Il dumbr de las acciuns aia uscia tot als 3 dies surpassa la media per passa al dobel. Per dar dumogne las acciuns ein instui mobilisar ulteriurs teams. Suenter als terra trembels en la Venezuela cun passa 1400 morts, vol la manadra de la opposizion Maria Corina Machado tornar en avos in ses paiais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella vilja esser cun ses pievel en questa situazion difficila. Machado aveva abbandonato al dezember la Venezuela sotto le schmanacce del regime sotto il presidente Nicolás Maduro. In la Venezuela cresce la grita sinergenza in tant. Blairs credicesce la mancanza di git della cerchia del spariz. 10 milioni di persone valen anche a dines cosparides. En il west dels Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en acciun per combatter incendis de Guaut. Ter les levurs de Stizar al confin trander als Stadis de Jute a Colorado en entant morts 3 pompiers. Quai communicescen les autoritats. 2 ulteriores persones s'han veni desplaçades. A Colorado es veni proclamar al Stadi d'Urgenza, cun quai po veni clamar la Garda Nazionale per combatter les flomes. Tant a Utah Square a Colorado furieschen al moment grons incendis de Guaut. La Sicira, insieme con les altes temperatures e ferms vents, peggioreschen vinavant la situazion ed engravieschen les lavurs de Stizar. E con quai en il proxim Orient. L'armada israeliana ha tenor acnes indicazions destrui in tunnel souterran de la Hezbollah en il sit del Libanon. L'Israel discura de infrastruttura terroristica. Il tunnel, due esser sta passa 200 metri lungs e passa 25 metri profond. Tenor, la regenza israeliana eran magazinadas armas en il tunnel. Il Stadis Uniz san veniz informats de vart la taccia. Pir al venerdì eran l'Israel e la regenza libanese se conveniz din via per la pace. La milizia della Hezbollah, che viene sostenuta dall'Iran, refuse però la convegna. L'eruzione del hantavirus vate noch la WHO planziu a fin. Il chef dell'Organizzazione Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, scrive via ex che la situazione resta stabile. Tutte le persone di contatto identificate dal CAS in Africa del Sud hanno terminato il tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. E in Spagna, all'Olanda, sono le quarantine ad observazioni posteriori terminate. Il momento viene anche osservato da 30 persone di contatto. Il dumbr total del CAS resta da 13, 30 quels 3 morti. L'eruption del hantavirus aveva cominciato in imbastiment de Crugera. E anche il sport Balapé, il Canada stacco in primo paese in l'ottavo finale al campionato mondiale. Il co-ospitant abbatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscì per il Canada. Suenter che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase del gruppo e l'ottavo finale uscì in ulterior term historic. Per la Svizzera va in avanti il venerdì con il sedicesimo finale contro l'Algeria. E anche l'atletica leva, alla corridera svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa del semi al Diamond League Meeting a Paris. per ils 800 meters alla Friburgaise de 22 ans duvra ina minuta a 53 centavels. Da sia ulteriura Victoria, avero anche ne già de migliorasse es agen record Schweizer davant 3 emnes per de 8 centavels. Per il record mundial manken anche 52 centavels.
0: La meteo.
1: Oz da Timo pli per part zu lei, so tutto il centro mesdì e si è dine po' spede quintar con Urizis. In event però bec pli o scet ciautsco als ultimes dies, e la ragione di cui era dati oz maximal mein 30 grads, en sur selva 30 28 a 20, 24 a 28 grads, ed en l'engedine 30 23 a 26.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Las vacanzas, per Blairs oz e gli amprem gli indesde de las vacanzas. Per ci anceva oz er la scuola da recruta da stat. Giovijan tot bunga per cala RS. Darò er puspe caste da fres peclis pils recruz las recrutas. Aglia microfone Sergio Guetsch, Giovijan bunde, buona giata da lemda.

0: Speragna vegia sagia in abuna feindemda cio er, nizegia la occasiona da deira vurdar il plazal da biagir da Sedrun Solar. L'ovra solara ci desa na vigneir dar 6.500 cesadas electricitat. In a gronda surfaccia sen la montogna e neida covreida cun meises da solar, parantanten che gli avanc per cent degli antir proiect. Quella grandezza o schon er faccia surstar che la visitadra?
1: De qua fa grande impression. Principal meine co quella maschina cava a mette en tot quel modul senza che fa gran disturbi della natura. Che de ca in sasse domanda. C'è qua il lubini bobi, avrnus drovain halt tot elektrisch.
0: A comparaglia con otras regions in soglia d'antant schon deir Sedrun Solar ils tuiecins sustignan quel proiect.
2: Causa comporta quel cuglio audio sot, cinz mire che la valle ena si, quel cinz vezza, quel teo nus vengiu sot la surfaccia, nus mai si era pastira, a caupara quel desu at nus veng un autras implants, co implants turistics, le sucieras, a scioia che quel disturbi e busci grons, co cinz metta quel in zanau libre mai è la contrada.
0: Anna Duzons ves la antira ovra da d'esser fitada, actualmanc lavuran da quel da 50 personas sen quel plazal da biagir piglia Sedrun Solar impressions ter quella vainza er pubblicia online rtr.ch.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

0: RTR sostegna musica indigena Curdin Nicolai. Il elas seta mesa c'è ci dat da nov so Corina Schmidt.
1: Las temperaturas da record della fin demna antenissin il trottels savets de salvament a Basilea. Der fin 39 grads alla sanitat stöpre star bun tracen d'actions del venerdì fila domenica bleras de quelles en connex culla celira. En il Vestel Stadis Uniz en el moment milis de pompiers en action por combatter incendis de Guaut. Tra las lavurs de Stizar, el confin trander el Stadis de Utah a Colorado en entant mortes tres personas, duas ulteriores saem venides blessades. Del Canada statsco en prim paiais en la chaval final del Campionati Mundial de Balapé. El co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud con in annulla.
0: La meteo. Ozza dati anche per parte sull'egli surtotto il sio mazdega degna puspada quintar con temporals i vigna beple sciciot schuilz da vos dei sainte la regione da coira dati gli ozza maximal manciank 30 graz an sur selva tranter vancia 4 e vancia 8 graz ainte la nagia degna tranter vancia 3 e vancia 6 graz somigliant schuoz continuesce il era domang e sonosa per mesem da mesem da vin marcanta manch pi fresh con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a coira
2: RTR dalla da mau alla saira
0: RTR fresh per lambda nova Amy McDonald's Javation Bunde bella ancia vez con RTR e gli indes dei

0: Ja, sto avanti alla soc.
1: Il Kikeri 6.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vic in la regione.
0: Julian Florinet a Uster. Buon day, Julian.
3: Buon day.
0: S'allegra schon da deira vacanza sent il Tessin. Gia è una bella fin d'emda?
3: Sì, sì, ma ferm ciao.
0: Ferm ciot, temperaturas per part schon extremas in Zecreia, ossa schon containt cica la onda da caleira e parantant passada. Julian Florinet, och correctas pur tessan la qualificazione pil final, fis ena fitch bella istorgia gist ter la premiera za qualificir pil final del Kikeri 6.
3: Sì, quai fissam, ma...
0: Nos proagne neda. Runda 3, Giavijagna, tot bunga parosa, Gabi de Gonda è tornata dalle vacanze e della nostra arbitra oz.
4: Adiau hai in flitter blau, Julian Florinet. Also, minus per quel soci punkt oz.
3: Sperai, ne?
4: Ok. Toi.
0: Terza runda, Kikeri 6. Oz anceva la scuola da recruta da stat.
4: Correct.
0: La festa federale da Jodlar è stata la fin d'emda a Basilea.
3: Sì.
4: Correct.
0: Vladimir Petkovic è stupidei trenader della nazionale svizzera da Balapeci Murat Yakin.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Danemarca o il do la fin d'emda in record da temperaturas.
3: No.
4: Faliu.
0: La piota stazione da meteo an Svizzera è sen il Jungfrau Joch.
3: Sì.
4: Correct.
0: Dils davos 5 campions mondiali da Balapè, darevan 4 campions mondiali dalla Europa.
3: Sì.
4: Correct.
0: Gesta stat von der Plischwitzers Vacanzas an Spagna ci an Zypra.
3: Sì.
4: Correct.
0: Il Lai da Canova, zacata in la regione da Tavo.
3: No.
4: Correct.
0: Momos, è una specialità della cucina del Tibet.
3: Sì.
4: Correct.
0: An Svizzera dati da pleci 2500 unions da tiradors.
3: Sì.
4: Correct.
0: La prima single da Michael Jackson o nom Thriller.
3: Sì.
4: Faliu.
0: Hopla.
4: Aber qui schon in temsetta na vos, qui era Got to be there. Aber un porta non, Julian.
3: Qua sarà stata, vasco, c'è della notte.
4: Io supponele.
0: Got to be there, stessa stola la prima single da Michael Jackson, cui aveva 3 da Jones, o el e dia, anciata ons 70, eba che la prima single, Got to be there, ed ho scelta savia lanciare la sia carriera c'è. Davantada proprio grandiosa. Grandiosa, infine nostra è la prestazione da Julian Florinet, Gabi con la bilancia da Dots.
4: Absolut, Julian. Cucao, io scoda bei Braua, nus vain sulette mein quella quarta pretensione in Danimarca, ai nominato mein E-Dau in record de temperatures, a quella sulette che ai stada fallida, nus vain giù endis pretensions, na duas, duas in stades fallides, quella del Michael Jackson, non... Da quella sind die Prätensions nof korrektes. Alleluia! Guckau war bei!
0: Treis ja nof, geil, ihr porta schon in eda bonzan la valetta da 270 francs. Julian Florinet, si marscia, lo marschil. Na, stupend, eroz, gratulesch, parentant, pil gudogna, gudognea, finja noz. Domani il final? Il final etter Anna Selina Quinter.
3: Bun.
4: Aber ich habe gesagt, Sergio... Sergio resta sco mascotin. Letzte lui domani un... yes, qualche correggio, bu? Se sbaglio, bu?
0: Domani, il convenza exact. D'arbiter. Spero ci vada becci correggio scibli. Ed allora, garteggi il chegli, Julian Florinet. Fis del reminente il card Victor Caston... Și mă jumal beci de Kikeri 6. Basta tant, păroț, o faci păr întant plăjeir. Giavijan, una bună continuațiun de Kikeri 6 e și anosă tot bun pil final domani.
3: Grazie, Vici, din Belgi.
0: Saleța, Uștăr, Belgien de jde.
4: Ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikeri 6.
2: Prezentată Folk, vostra putie del Vici în la regiune.

0: American Girls, Harry Style, sentia ozzandumanga ter RTR an endas minutas ei las och. Gronda onor pils Calanda Broncos, els en davantos campions ad Europa di American Football. Ils Broncos on annunada manche gudanea an Francia, il final contra ils Black Panthers con vancegn ter set. Michel de Rungs, dils Calanda Broncos.
1: Per me è quel super sentimento, per me la pina può spendere per un'altra, la cosa funzionava, in stanza, strusce di, come l'ordine, mi dà un gran cambio di cuore che non potevo quasi.
0: Il club Grigione è stato la terza già in serie, in il finale, che è stato allo possibile da guadagnare, c'è monta quel titolo per il Calanda Broncos.
1: Per me è quel più grande, di qua andano bravi, adesso non vuole l'oggi, che ha scelto essere il capitano, e sai, doveva essere di conto alla partita dell'Unione, gran passo alla carriera che sa guadagnare in Gascintec.
0: E poi a nominare il migliors dalla Europa e vezza sentia impressions da Michel de Rungs. Gratulazioni al Calanda Broncos per quel titolo da campione.
2: A false Dutch boat.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las Svizzeras e las Svizzeras pon probabel lauter an quintar cun prezs d'energia pli bas. Provide la Cialira a Basilea e la Sanitat stada en acziun prest 300 giadas la fin demna. A ciaut però bec pli o sce ciaut, la novemna comenza cun fin 30 grads ad orizis locals. De plite quals temas da Laura, dati us en las novitats de las oggi. Al microfon provus e Corinna Schmidt. Bien di. In Svizzera das schassen als Preis per l'Elektrizität de nova main se reduzir lauteron, quae per 33 fin 6% per chasada. Qua resulta al main da dina recerte della Föderation Svizzera cun 75 interpreses d'Elektrizität. La guerra in l'Iran nai il moment negina influenza negativa ein nom en la comunicazione. Las strategias d'acquisizione a lunga vista ein in effect stabilisant. In un ambiente geopolitico tendì. La piccola legge d'energia è ida in vigore, stanno le imprese procurare l'elettricità in il mercato 2-3 ans or davanti. Le temperature da record della fin demna hanno tenuto il trottile servizio di salvamento a Basilea. Der fin 39 grads alla sanità stui prestar bun 300 actions del venerdì fin la domenica. Bleras de quelles en connex cun la Cialira scola polizia centunala comunicescia. Il dumber de las actions aia uscia tot als 3 dies surpassale media per passa al dobel. Per dar dumogne las actions ein instui mobilisar ulteriors teams. Suenter als terratrembels in Venezuela cun passa 1400 morts vola manadra della opposizione Maria Corina Machado tornar en avo senza spajais. Quai a ella dic en ina intervista cun l'emitur Fox News. Ella voglia esser cun se spievel in questa situazione difficile. Machado aveva abbandonato al dezember la Venezuela suenter las schmanaccias del regime del presidente Nicolas Maduro. E la Venezuela cresce la crisi in la regenza entant. Blairs criticesse la mancanza de git della Cerce del Spariz. 10.000 persone valen anche adina sco sparides. En il West del Stadis Uniz en el moment milise pompiers en acziun per combatter incendis de Guaut. Tra les lavurs de Cizar al confin trander al Stadis de Utah a Colorado en entant morts 3 pompiers, quae communicescen las autoritats. 2 ulteriores persones san venides blessadas. A Colorado es veni proclamar al stadi d'urgenza, cun quae poer veni clamar la Guarda Nazionale per combatter las flomas. Tante Jute Square a Colorado fruiescen al moment grons incendis de Guaut. La sicira, ansemen cun las altas temperaturas e ferms vents, pejurescen vinavant la situazion ad engravgescen las lavurs de Stizach. L'eruption del Hantavirus warte noch la WHO Plansiu a fin. Al Chef de la Organisation Mondiale per la Sanidad, Tedros Ghebreyesus, schrive via ex che la situazione restia stabila. Tutte le persone de contact identificate del SCAS in Africa del Sud hanno terminato loro tempo d'observazione senza ulteriori infezioni. In Spagna e Olanda sono le quarantine d'observazione posteriori terminate. Il moment vigne anche observare und 30 persone de contact. Il dumber total del SCAS resta der 13, 30 quels 3 morts. L'eruzione del Hantavirus aveva cominciato in imbastimento da Crugera. In guaiteril sport balapè, al Canada statsco am prim paiais en l'ottaval final al campionato mondiale. Il co-ospitant abatir saira l'Africa del Sud con 1-0. Con questa vittoria continuesce l'avventura del campionato mondiale uscire per al Canada. Svendra che la squadra ha per la prima giada sovrivì la fase di gruppa e lo chiave finale uscì in ulterior term historic. Per la Svizzera va in avanti al venerdì con il sedicesimo finale incontro l'Algeria. E anche l'atletica leva Alla corrida svizzera Audrey Vero è riuscì in ulteriore corsa da semi al Diamond League Meeting a Paris. Per gli 800 metri alla Friburgese de 22 anni dovrà in una minuta a 53 centavels. Da sia ulteriore vittoria, a Vero anche de giada migliorasse ad un record svizzer davanti tre emnes per de 12 centavels.
0: La meteo.
1: Oggi datimo pli per part su lei, so tutto il svento mesdì e si è in buspeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o sce ciao sco ils ultims dies, in la regione de Cuir dati oggi anche maximal mein 30 grads, in so selve 30 24 a 28 grads, ad en lengedina 30 23 e 26.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaciones chatais in rtr.ch.
2: Satia ozan domang musica preferida auch meinta la motivation. Ein ten kello ura tranta roter. Madonna, Polo Hofer, uer gistosa Dua Lipa, al microfone Sergio Guetsch, bunde.
0: RTR. Unique.

0: RTL. Mia canzun preferida.
1: Mio nome è Sandro Buchli. Mia canzun preferida è Sendas Orange da Luis Corai. Mi piace quella canzun fec ben per vedere il suo ritmo ed è per vedere il text. Io già vedo tutto in PG.

La Isla Boneta e si tratta della insula ideale della fascinazione per una cultura con ambiente latino. Finian Oz è la Isla Boneta in dils pigrons successo della carriera da Madonna e resta ir in dasis pigrons classicers. Da Qatar se negli album True Blue comparia avant 40 anni.

0: Recordentschas als ons 90, Ace of Base. La socia mesa, RTR Novitats con Corina Schmidt.
1: La polizia centunale Grischuna ha sclerit un cantoc cas nur chi è venì sfracciassi autos a cuira. Il suspectà in Svizzer de 28 ons aia concedì els delicts come estrantach la fin de maig a la fin de zirkladur. A Jenaz, sovin l'anterior paiet de Grischun vivonde puspe nova vita, que passa dus ons suenter co quel veva stui serrar. Suenter che il paiet era vni in gentale an passà, an els possessurs entant ceta in nova locataria, ca maine trantar auter in caffè. Ed in Svizzera da schassen els prezs per l'elettricitat de nova main se reduzir l'autoron, que per 33 fin 6% per ciasada. Que resulta al main di una ricerca della Federazione Svizzera con 75 interpreses d'elettricitat.
2: La meteo.
0: Oz vini ad esser pleumank sulla leif antil de curs d'il siva mazde e gli allo adegna puspeda quintar con temporalzi vini d'antant impuign pi ampernevel ci ilz davos deis ante la region da coir dati gli oz anc maximal manc 30 graz ad na surselva 30 vancia 4 e vancia 8 graz ait la na giadegna temperaturas da finian vancia 6 graz sumiliant scuots continuesce il duman e chanosa per mesemda vin marcanta manc pi fresh con anc vancia 2 graz a scuol e vancia 5 graz a Coira.
2: RTR. Mes Radio, mia lingua.

0: quel Linda Vetter nous a dati durant quella stad blera musica. Set musicistas e musicists, ils noms dad els, lainza osa becianca tradeir, els set presenta mincia mai durant en emda, lour musica preferida, musica da stad, musica ci els consiglian i discuriner con els davart louracina musica lanciata fo el.
1: Ins en canosce mai pel pli entras mai musica, schins Zeit la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autrega, eschan udio canzuns de mei, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, sur de mio de casa, ed io faccio musica de pop.
0: I vez probabil conoscia el senza ci vigna tradia il nom Chanosa Oz Ancevil, l'amprema episoda da nostra rubrica da stat c'è terla la scena alas dice d'encart.
2: C'è taidla la scena. Inspirazione di storges da musicistes e musicists.

0: Las novitats ter RTR.
1: A cuira vegni sclerit totzels de delicts nu a chi a vegni sfraccia en autos. A l'anterior paiec de Grischun Vivonda a Jenaz sovegn nova vita sventer tusons, sventer il concurs. De plite quals temas de Laura dati us en las novitats de las nov. Al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia cantonale Grischuna ha sclerit un cantoc cas nu chi a venis facciasi autos a cuira. Il suspecta in Svizzera de 28 ans aia concedi els delicts com es trantar la fin de maig e la fin de cercladur, comunicesce la polizia cantonale. L'om saia mincegiada sa schluita en las garages sotteranes ed aia lura piccia en las fenestres de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tut a quell'engula rauba en la valita de plirs millis francs a fac in don de plirs 10 millis francs. Tenor acnes indicazions aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent è veni denuncia alla procura pubblica Grischuna. A Jenaz sovegn l'anterior paiec del Grischun Vivonda puspe nova vita. Quai passa dus ans suenter co quel veva stui venir serà. Suenter che il baiec era vni in gental an passà an els possessurs en tant città ina nova locataria. Da sper in caffè realisesce quella en il baiec er in lieu de produzion ad escolazion per la gastronomia ad amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il baiec de prest 4 milions francs era vni construì al 2025 cun sustegn finanzial del Centun. Per qualche la bottiglia con prodotti regionali ed in bistro, na però becerendi a quella stui venir serata. 28 persone avevano pers la piazza. En Svizzera da schiassen als prezz per la elettricità de nova mainzas bassar lauteron. Quai per 33 fin 6% per cesada. Qui risulta al mainde di una ricerca della Federazione Svizzera con 75 imprese d'elettricità. La guerra in Iran n'ha al moment negina influenza negativa ai nom e la comunicazione. Le strategie d'acquisizione a lunga vista hanno in effetto stabilizzante, in un ambiente geopolitico tendì. De piccola legge d'energia e ida in vigor stanno le imprese procurare l'elettricità in il marcià dus fin 30 ans or davant. Il Pakistan ha de novo main attaccia miras en il paiais vigin l'Afghanistan. Forza de segerezza ha in fac in acziun prolung del confin, comunicesce la regenza pakistana. La TIRS sa venia attaccia zups a territoris de retracce del Taliban. Plirs terroristi probabels sa venits mazzats. L'acziun sa è stata in reaccion sin plirs attaccias de gruppes militantes en il Pakistan. Uscì la giustificazione. De piloton attaccian els rus paiais vigins ad ina puspe in lauter. Il Pakistan rinfaccia all'Afghanistan da dar al biert a terroristi che commetten attaccias en il Pakistan.
2: La meteo.
1: Oggi stati mo pli per part su lei, soprattutto il suente mesdì e si è in buspeda quintar con Urizis. In avem però bec pli o scicciao scolz ultims dies, en la regione di cuira dati oggi maximalmente 30 gradi, en so selva 30 24 a 28 gradi, ad en l'engedina 30 23 a 26.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Parter moments degli indigeni come us otters, facendo gugent, agli microfoni Sergio Guetsch, Joachim Bundet.

0: Ancevara Zandizar. Sen tot quel ci vign per bler san grigiung e oz egli amprema gli indesde de las vacanzas, per ci anceva oz er la scola da recruta e per ci è oz il de d'anniversari. Jovita Bonetti da Andermatt, oz il zon, se la conoscezza ci terlezza regolar manci il nos gida pretenziuns kikri seis, Jovita Bonetti, oz puspe muteiv da festivar, ella complanescia il anniversari da 60 ons, las gratulazions alas dodja mesa.
1: La Cuppina, presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Tot bung a Jovita Bonetti pil zonz e tot bung era densacida vus otters ci o er il zonzo ce po zalegrar da survaniera regalo il cupegn d'anniversari e savez telefonar per far la sorpresa 0800 25 25 30 e ensacici o oz il zonz poi rank zalegrar da survaniera regalo il cupegn da RTR 0800 25 25 30.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Al telefon da RTR è Ernesta Meissen da Rabius. Buon dì, Ernesta.
1: Buon dì.
0: In Iran anche a marciare in società russa o terzots?
1: Sì,
0: ma a gratulare.
1: Io gratulare a la mia cara figlia, la Petra Biast Meissen, che ha scuonto si sonst. Io già vi la dele tutto bene, grazie per tutto il bene che l'ha fatto per me, a prendere la famiglia, a credere che ho per noi, noi siamo fatti per noi, ella è la tua stessa scuola.
0: Dati il...
1: Poi vende tu corda se è sora, la Manuela, il Remi, a se capisce del suo, car om, del cion, la Emily.
0: Emily, il Chang della famiglia Beart Meissen. Yeah. Ma dati in società Petra Beart Meissen, vostra figlia, fa specialmente Bugen alla vita?
1: È la conta Bugen.
0: E che è la irto della mamma?
1: No, quella è della mamma, quella è del papà.
0: Ah, di ba. Ok, allora date il forza anche oz egnulotter happy birthday pi special pi il 46 ava l'anniversari da della da RTR date gli amici a cas il cupegn da RTR la scadiola del matainza an vos nom Ernesta Meissen a vossa figlia ci oz anniversari
1: grazie fi vai giù pli upli che sono venite tra
0: bel chanzò far calz plageirs. E Giovigiani, ven avant tutto bung, bung divertimento con RTR e oz in una stupenda party.
1: Grazie a te.
0: Salizza Rabius, Ernesta Meissen.
1: Grazie a te.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardina.ch

Qua cau è stau las ganes it digi novus dat les RTR. Il jai 24 minutes avon las 10. Las vacanzas de scola han anciet per la gronda part dils affons de scola e oz aisi fos. Nianga si mala, ci ne mainda di fa bogn. Per cua che las temperaturas al grigiun se muasen e oz, magari malgrat che il ciel ai in tec pi cur claus, a malgrat che ja dau ir in a grandiosa frastiantada, ai si oz gli indis dis, per esempio, la cuira a una dina 29 grads, a Lion 28 grads, a Larx 21 grads, a Scherca probabil è a un en autres parts de nies grigiun, a pernaivles temperaturas per i zaneua spelaua.

0: Diego, che è stato un vivi lucro con nuova musica. Noi siamo il momento 13. 13 in una cifra di clic, che ha ieri bu propi portato fortuna e l'emissione di Georgina Yankee. E se noi siamo il momento 13, vuol dire che 12 vitture, 6 vitture, hanno già incassato 100 francs e tutti hanno la chance di guadagnare il tricot con le sottoscrizioni della Nazionale Svizzera che pende del reminent cao e nel mio studio super bi decorato. Io sai che ci sono già mesi in una fotografia del mio bellezio studio decorato il rom del campionato mondiale di balla poi e io faccio lo qui. Pitard, en minche cas, vol quoi di, es es vus prompt per fa gol oz? Oh, si meins a schia, sperio. En minche cas, nus dein nias djuk del moment.
1: Che moment?
0: Yeah.
1: Del campionato mundial de balapè soniau. Trais pas, pitar il gol.
2: Presentada Niki Skuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Adeo, zwei nus prompt per vus. In moment che capitaus zu cu sin in pastiet de Balapoi Mundial. A se vus udis quel che venu gesco proxim. A jais, oh, quel che osa esser, mo bla bla bla. Se lu telefonai immediatami al studio 0800-2230 aber un prem de lainus propi Tjai knus, ancorin, tjai moment, ancorin nus caut, lai bain.
3: Il favorit ha dominà quasi l'intera partita. Tutina alla fin guadagnà l'equipe marginale. Suenter quella partita, un Blair scartì che suletta mai nel possesso della balla, la tangia bitch per guadagnare una partita.
0: Voilà, chi a chi a questo, chi moment grandioso questo, non lo chien, ven venti chun trenta, a nos un pro in gist cau. Cugliam prim telefon, bien dici il telefon.
4: Ja, bien di Gabi, ca Wolf Roland.
0: Roland Wolf, ciao Roland. Passent es bain la stat?
4: Oh, ja, so, ja.
0: Pitost al un briva zu neua?
4: Ja, ja, schon.
0: Ja, ja, bien. Roland, chi moment a questo?
4: Also, questa è la stagione del 2022, Spagna, Japan con Spagna. Perché la Spagna dominava il 82% del ball, e dan la fin finale tutti in spiaggia.
0: Spagna, Japan, Roland Wolf. Ai Zibo! Non si vede niente, ci vedi la timbalezza di Roland. Noi vediamo una possibile data di partecipare. Ciao Rolli. E noi vediamo una buona solita soletta. Possibile data a un 8-0-20-20-30. Se voi avete già un guadagnato in gara, se hai questo che pesce, lascia la priorità agli autori. 0-20-20-30. Ci vai a cavo al telefono, ben di.
5: Ciao, che duf, Imelda.
0: Imelda, benvenuti.
5: Grazie. Io ho un problema con Spagna, con la Belgia.
0: C'è un era qua?
5: 1986, 4 chun, os gold. Chun per la Belgia.
0: Chun per la Belgia e 4 per la Spagna.
5: Beh.
0: Ah, Imelda.
5: E book.
0: E boh, gianteren, gianteren, gianter!
5: Un
0: pruaun in agada. Bo da si, demanda in uspus per qua iuc, ne me? Imelda. Ok, demanda un concert io gwech, forse che vus veis lau de pli klitsch, ne me?
5: Oh, mara.
0: Ok, cisa. In quel caso, bo gertiau oz. Grazie, Imelda. Dof, in casa li, che su rein, stai bein.
5: Ciao, grazie.
0: Ach, e oz ai bodiu esser. Tjai moment ai questau. De maun, au nina ga al madame Duke, al Duke Tredis, poi a quella cifra da klitsch va vina von, de maun porti congrenzia klitsch.
1: Tjai moment.
2: Presentada Niki Skuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Ja, sie gestau nur tkun fagol e gudinja quels 100 francs.

0: Vuster Gleis, RTR, Kukosta One Republic, Need Your Love. En 2 minutes, eisi schon las 10. Otel di che forse è als manaders dels boins an in tic piro assaibel. Que vuol di che momes e da fons resta noz probabel a casa. Lunguriala? Na, si dirbo con RTR. Weiss num nada men schon o di uen, nite tlauvia den e las historias? Brilli ed il trax? Ni brilli ed il packer? Quetuna a scia.
1: Brilli ed il trax. Questa è la storia di Brilli, il jat buondrius, il tigerin gris-brunaint di Valentina. Donna Valentina vive a l'ur d'una città.
0: La storia de Brilli e siu trax. Quella storia per Afons, quella influenza vus num nadam in sin nostra pagina RTR. Ufans, allau, dati naturalmein tutte le versions en tutte le romans en tutte le idioms romans. Pront per vus en poter le giude Natalia Weber en sur Silvan, a jau astiau leger le historie sot Silvan, a isi nostra charmante Gianna Maria Cantiani che legge le historie e den sur Miran a isi mio colleg Sergio Guetsch e den valader Florina Bedell. Les historias, la historia de Brilli ed il cava tiara am Fleisbus in rtr.ch/ufans. Allau, se vois vus lue telecarga la historia de Brilli ed il packer. Sin vias, sin vosso Tony Box, ne sin vias telefonin, nue e adina ca vos afons ta l'ambugien historias. rtr.ch/ufans. Lau am Fleisbus les aventures de Brilli.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Cuira vegni schleritozes da delicts, nu che vegni spratia en autos. A l'unda de cialire con temperaturas extremas in Svizzera è per il moment a fin. Da pide quals temas ad Laura, dati us en las novitats de las dies, al microfon pro vus è Corinna Schmidt. Biendi. La polizia centunale Grischuna ha schlerit un cantoc cas nu che evni sfracciasi autos a Cuira. Il suspecta in Svizzera de 28 ons aia concedi els delicts com es trantach la fin de maig a la fin de cercladur, comunicesce la polizia centunale. L'um saia mincegiada sa schluita en las garages sotteranes ad aia lura piccia en las fenestras de portas d'autos per angular objects de valita. Tut en tot a quel angular rauba en la valita de plirs mili francs a fat in don de material de plirs 10 mili francs. Tenor aschines indicaziuns aia el duvra als denes per il consum de drogas. Il delinquent evni denuncia a la procura publica Grischuna. La Vishnanka de Grono diventa nuova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in comparte de 10% con quel concern d'energia Grischun comunicescia. Uscia cresce la comparte delle Vishnankas della Mesolcina vi della società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo pass veglia Grono collaborar per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Da sper Grono, in attualmente è la Vishnanka di Calanca, Kama, abuseno azionarie della Repower Moseano. A Janatz soving l'antriurpajec de Grischun Vivonda puspe nova vita. Quei passa d'usons, suenter che quel veve schwi venir serrar. Suenter che il bajec ervigni in gentalon passa an els possessurs en tant cetà ina nova locataria. Da sper in caffè, realisesce quella en il bajec er in lieu de produzion ad er scolazion per la gastronomia ad els amaturs del caffè, rapporta la Südostschweiz. Il bajec de prest 4 milioni francs era veni construi al 2025 con sostegno finanziale del Centun. Per quale la bottia, con prodotti regionali ad in bistro, ne però becerendi a quello che venir serrata, mentre 8 persone avevano perso la piazza. Con il dito d'oz va la grande onda di celire in Svizzera a fin. 12 dies alla Celira Cuzza, precis usce dic con la stat de record al 2013. Questa giada possen ins puspe discurrer da dina onda de Celira de record uscia SRF Meteo. En in cinslieus aia da novs records de temperatura absolut. Lin u lauter di de Celira possia probabel angvenir vitirs, en general sein des temperaturas extremas per il moment però passadas.
2: La meteo.
1: Ot dati mobli per part zu lei, so total zwenter mesdi e si ed in buschwede quintach kun urizis. In evem però bec pli usche chaut schkoils ultims dies, en la regione de Cuira dati ot zank maximal mein 30 grads, en so selva 30 24 a 28, ed en lentidine 30 23 a 26 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: An grazie al Corina.
2: RTR.
3: Ja, nus vein udiu las galires van an avos, quoi che resta ai pel moment au nel campionati mundial de balapai. Cun moments singulars, sco per esempio quel cau che la camera ha chapau giù ier sera. Te l'hai nega?
4: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
3: Storda, ha? Colza, Rio, Zetica, Piarde und Stefic in Porton.
4: Da ist das Handy weggegangen. In Erwartung der Welle, die durch das Stadion kommen soll, hat man sich voll fokussiert auf das, was da kommt und das Handy fallen lassen. Und das fällt hier tief, sage ich Ihnen.
3: Aber, anus, nun so die Natural, mein Eco, Suri, Intec, Perfit, Kauda, Nias Moderatur.
4: Das war Weltklasse, haben Sie es gesehen?
3: Gut, frisch jetzt, wie wir jetzt die als kommt Gabi de Gonde, BND.
2: RTL.
3: Eh, natural, mein, checker, fa part, denn jetzt, wo wir jetzt die, bia, buona musica. Per esempio Lilywood and the Prick and Rob, sempre su un dolu Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Flott che voi in nostra compagnia. Hey, il è stato. Ecco il grandioso.

0: Ma che, I don't like Mondays, bene. Nus vein bugien agli indisdis, a cunzon cu quegli indisdis l'ancescia la stat, il program de stat, caus in ondas RTR. Autres ons vein us un curic, vias hit de stat etern, un dati novs tuns adina premiera.
1: C'è taidla la scena. Inspiration e distorges de musicistes e musicists.
0: Precise scheie tuni la stat ca sin undes romances cei teitle la scena. RTR asca fiu quella nova rubrica, quella udis vus mince meina degli indis dis toccan cum vendredis ed ai va naturalmein, sconus vem bujen la stat, per musica. Ai va ton per impuls musicals, per vus sco e per historias ca compognen quella musica. Alla domanda che stat adina el center cei teitle la scena. Nidic autor, c'hai teitlen quels a quelles, quelles a quelles persunas che fan per nus la musica, nos stars, se dico pin stars ni grond stars, musicistes e musicists. Siat jamnes al programm de stat, que vuol dicen us udin, siat musicistes e musicists, che ragionen durant in un tiri jamne de vort la musica, che inspiresce, ni che els teitlen al pibuyen. Jamna in, egli un prim protagonist.
2: In sen canoscia mai pel pli entras mia musica, sin stai la Radio Ramonsch, anse tschunsch, innen il autra ga eschano dio canzuns de mai, mes canzuns conte o per Ramonsch, conte il bia, so de mio de casa, ed io fecel musica de pop.
0: Ai, ai, ai, chi è qua? Vez il sentimento in conoscere quella voce? A stes bujene a mettere in WhatsApp, ton sai o di, ai dati gli imprimi oz. Aber vus a stes en mince casse partecipa. Agli indis dis domantainus a Dina, quella persona, chiai canzun funzionesce a Dina, tir in a fiasta, ni tir in a party.
2: In a canzun, chio crei che funziona tir mince fiasta, è un nada mai un buon esempio, aber tots e tots sample pli canta cun ella ni parts della canzone della porta il titolo Bohemian Rhapsody The Queen.

0: Grandiose Bohemian Rhapsody, The Queen, quella canzone che funziona tenor nies musicista liamna Adina tir ina fiasta. Chica el ai e cenina de sias canzuns che merita in tic de pli attenzion qui udinus lucau el de cuors de questiamna. Mademas ures, madem emitur.
1: C'è taidla la scena.

0: Ray Garvey, semplamein ina coola canzuna, quella vai nus osa a stiau gudè an tira ed an traccia.
1: Il challenge.
0: Yeah, di gli items de vacanzas. Las inslas germalen, la mar germala, otas venche nob de circladur, ai nu dau nigina occurrenza en nossa agenda. A scelca nus dein o semplamein in sguart an a vos. La fin di amna vargada è stau fiasta federala de Jodel a Basilea. 12 meli gurgeladras e gurgeladers a brede quelsca bitten bandieras sunan tiba a bia bia canz de Jodel. Dalla partida ai è al Jodel curli de donas stai l'alva staus. Cun sedia a Scheranz. Part de quei cor è la Edith che trovi de Rugein. A dedela asti o telefonà en curt moment per udì coglie stau a fiasta federala. A sebain al costum grigiun a staus in tic caula. Forse vesa nisizun e bretau quel cul bikini. De pli vino si su en curt moment stai vit l'under.
1: Il Challenger.

0: per vus, cun vus.
1: Jella de vosa fin diamna ai marschau del tut. Fiasta de luce al Turgovia, a cuire stau concert polenta, a trune stau vernissage de din exposizion de Zarli Carriet, a schnus mirein aun in tic-tic pi lunch el nord de nosa tiara, a Basilea a Giuliuc in ulterior event genuin. Numnada main la Fiasta Federala de Judla. Il tema di quella fiesta federale di Jodla è stato Stadt und Land miteinander. Con 12 mille cantadure e cantadurs. Aber di quel scambis bandiera ne hanno suonato la tiba. A quai momiez on suenter che al Jodel era venuto definito sco patrimonio culturale e materiale della umanità dalla UNESCO. Dalla partita di quel spettacolo federale è al cor Jodelkörli de Donas Steilalva cun sedia a Scheranz. Part de quei cor ela Edith Cadruvi de Rugein. Benveni Edith Cadruvi.
2: Benveni Gabi.
1: Cantadura del Fraua Jodelkörli Steilalva. Es ist tornat, es ist stai treis dies.
2: Treis dies, es ist stai die. Als ihr lässt und die Eilu Buscherans Seil entumliaschka.
1: Ah, Seil entumliaschka. Lu vai oli giu quei falliuzza nios in una pagina d'internet. El mince cas correctura recevida a Seil entumliaschka. Edit, co funziona in a fiasta de cant? A cus co in a fiasta de cant sco nusen cunisin, ni esco in a fiasta de musica, cin srovein punct ed in giudicament?
2: Poi è una fiesta da cant che viene premiato, also che da valutazione per experts, da viene valutato alla migliore nota è in, toccan quattro. In e bien, due è
1: sufficiente.
2: Tiert è quattro, letz è lo miserabile.
1: Hast du die Frage, was macht die Frau Jodel Körli Steilalva?
2: Was macht sie nicht?
1: Bravo! Wow! Wir kommen schon in den Applaus. Super! In, das ist ein grandios Edit. Was ist das auch mit dir?
2: Also nous ven sparau, nous ven tranau fitspia, a nous ven nostra dirigenta, la Rachel Wildi, a quella agli mau e gli mau tocchi mava.
1: Hariau tocca mince tun se seva, ha?
2: Yeah, exact.
1: Vez vus lu è cantau in a canzun speciala, in a nova composizione, quai quai?
2: Yeah, in a nova te la dirigenta a il superstanza, a ancora io il Tag Sonnenuntergang, Alfred Henni, la musica di André von Moos.
1: Also
2: la melodia.
1: Bravo. Osa, Edith, io suppone che gli stau propri caliris è a Basilea. Vos con vos costums tradizionals, bo pugien bretau quel con le scauge scurte, ni forse col bikini.
2: Oh, das muss ich nicht komplett nur ziehen, wenn du so gesagt hast.
1: Aber ich suppone, dass es schon da ein Moment ist, nicht, dass die Leute verstanden
2: haben. Es ist auch viel zu kaul. Aber ich denke, es ist auch wie, wenn die Wetter nimmt und Kostüms, die Horst gewinnen am Rad, die Monden, die Tradition, die es ist, die Kochenstreiche ähnlich, die Nunde, die Wiener. Wenn du verfehlst, dass in Australien hast, dann länger als Jahre kann du man da
1: kochen, al colorasse cotna abria erasas neres den tren ad dina kun schlappa ni kodin schon schlappa sicau
2: ja genau
1: tenin vais vous le portau
2: Jeu vai giù la rococò tracht del quadinella o bündner Oberländer rococò tracht. Ja sta si dit in tedesch.
1: Adesso pon il caledit porta con lugezia quel costum.
2: Je fit con lugezia. Allora praktisch mincina capriu con in a seconda tracht da presentà per velità la canzone vai giù con la rococò tracht. At Celsius dus gis valo preu la grisunesa la domenica.
1: Bravo! Also i vein propi per ciao vide tot e vide gli outfit. Duas gades in different outfit. Edit, date la scena de Jodel in a formazione che sto vi viu ad a scena fiasta federala. Iete la corsa is dir e stauens ce, date us il ver highlight per vos.
2: Yeah, also that is course Mishadai. At il Skonuzlein, my famous, ni my omens. Ni il course da juveniles, let's a halb ballexia. It's course da font. Quei e ubi tata cla. Quei gaudam.
1: Adesso pon il kvus es stai at la fig biada quens course.
2: Yeah, genau.
1: Edit. Che resta a vos? Also treus dies ins vegnente gestaunkels, ne? Aber che resta os a vos personal mein propi de quella fiasta? Eis ils costums, eis il atmosfera, che resta vos che vos ves preu cum vos a casa?
2: Tot und zemmen. Ils beaus costums gins aveu, il cant, su ne tibe rebalezia, at cognin da schmeine bandieres.
1: Ils fiere bandieres.
2: Fiere bandieres, ne? Questa è la bellezza, consteva semplicemente tutto. Alla, ce che mi piaceva è che ogni giorno scrivimo, non la polizia, ma non entrare a ordine, insomma, non. Allora, quei cantare in galleu, per l'entire vici, per scordialare, questa è la bellezza.
1: Allora, questa è a Basilea Marcau?
2: Ja, was ich lehre Markau.
1: Also ich habe gewusst, was hier im Flaubi auch Platz als Platzett ist, da ich kann da was aus Kanzuns.
2: Ja, von Teunis da Schwerdanta Jules Pais.
1: Es ist da der Jules Pais an Ihnen von Taun, Edith.
2: Da ja, Bucke. Aber ich wäre es kein Stein.
1: Ein Minchekas, Edith Kedruvi, der Frauenjodel Curly, Stai l'alva, cordiale gratulazione per vostra grandiosa prestazione. In punto.
2: Grazie, sì.
1: Bravo. Ed Edith Kedruvi, un grazie fech per quelle impressioni. Un inega cordiale gratulazione per vostra prestazione. Vi ne von bia plage con cira quella cultura de cant genuina ed originale della Svizzera. Unic Silmon, vos es ches crochon esser loges.
2: Ja, lass uns schon ein Bauch.
1: A vos vos rejunen. Grazie al fece dit per quei discurs.
2: Grazie, fece gavi di vigilien.
1: Quei di vigilien a vos, Rujain. Stai bein.
2: Adia, stai bein.
1: Adia.

0: Ja, wusstet leis RTR 14 Minuten von les Indisch Eisi. Ja, den Schweizer Kloma, la Mumma Armada, duas ga adon Recruites e Recruits e la Schola de Recruit, la Schinumnadem RS. In egal Gené, lu an 12 Meli, a se atonto 4 Recruites e Recruits an Cia, la Recruite d'un Virna, d'entre els, due cene vein donas. Adots, als Ventje nov, de Zirkladur, due Meli e Ventje sis, Eisi Puschpei, Schilunsch. Der Zirkel mit dem Diember der Jufnes und Jufens Aspiranten der Rekruten se metten Ots en Uniforme per les proximes do Jotsch Jamnes lunchne wende amiches, Kollegs, Bab e Moma ad el se preparen lau per defender la Patria els pi differenz sektors de Scholazion Infanterie, Logistica, Artilleria, Panzer, Salvament, Sanitat e de Schia Wienewon. Ossa, tica, miras magari sil status de RTR del telefonin, a forse schon viuai. RTR regala orts a un prim paket de proviant. Co aisi de fa? Vous scrivis a nous via WhatsApp al nom de la recruta, ni del recrut, a co vous esses collegiai con quella persona? Parents, amici, colleg, ni fratelli, ni fra. Ni è sora, a chavus se vais schon l'adresse della caserna neu che vos recruta ni vies recrut, ai posizionaus, ni posizionada, chalutter mati e quai gestenus via messaggi WhatsApp. Ad un levon les dodis, trginus le sort dentro tot quels e quelles che han scret a vus, a nostra matin, en nom de vus, a vos recruta ni a vies recrut, a un prim paquet de proviant. La numere de nias telefonin ai 079-200-7007. Scrivi a nus, chi veis vus ca ai a recrut, a nus tramatain a quella persona ai un prim paquet de proviant. Also le che vus des fa ai scriver a nus. Jau sunt spaniada. Aschi caul ai si oz boasche cal telefonin, pudis vus cun garanzia a un prendere ente maun a scrivernus ci che fa oz la recruta. Nul oz cien, na, 079-200-7007, il jai de scriver, adieu, s'annunzia l'utra vus a vonnes dodis ag de quella persona a stienus lu gratula. Pia! Scrivi via messaggi WhatsApp 079-200-7007 chi che vous weiss che vous en conoscis in a recruta ni in recrut canciet oz la RS a nostra mattin per vous a un prim paquet de proviant
1: Uxia d'una l'estat.

0: Vostad la esertiera co che stau el gran falco con der Kommissar. Nos vignint els impuls, bala pai, la VM, quella ai en compleina vigur a procura per parades, gols, denton e per terades. A per quai, a Jörg Gautsch scrit in impuls de bala pai per oz. Al titel, bala pai, colligi. Quai diani.
1: RTR Impuls.
2: Us dat grad la Svizzera contra la Bosnia-Herzegovina. Da pausa er ja un 0-0 in Juklungu Rus per evi a mi. Per quai sesel sin balcon a mera le la steiles. Tottenina, in Jubel non dezze ne us grad vicau. Sasci dat in restaurant ni in a sala, tje caneras sco si ves in pin stadion vicau. Sto vedau in Golensch ged in Kas, sa dalla Svizzera ni dalla Bosnia-Herzegovina. Ma te schon dalla Svizzera, letza valla sco favorita in quei giug, a pi fos quei holdrio, jubilema te buschira muronza gronz, scho la Bosnia ves fatti in Gol. Ni dati cavaglion schine gronda community dalla Bosnia se da mondiau. Ah, schin gron applaus amo la Svizzera survigni cavaglion, quei si gira gli nol per nus. Kurz wenter se Russeivel aus dem Balkon, am Irand puspeisi alle Steiles, tratschel, kifo se bi, sche quei Jubilar fustaus per la Bosnia. Lusch Marviaski dat schiene gronde Kommunität del Balkan, kawaglion, senza che avesse fatien. Magari, wesel schon ni aud lautres derivonzes, Akzents, autres faces in etate cum verzalet de tiau, aber verzalet dat dieter nuse sche timersels lumnezians, cun lur pial stira, ca vels neers, survinceies, gallardas, a faces, cantigas, quel se vesen e esser del Balkan. Nus essen bain tots mischeides, de quels de lauen, cun quels de lausia, quels de caudiu, cun quels de cauo. A chi discurre Ramonsch, a chi tudesch, a chi engles, ni schwedes, croat, portugues. A chi discurren sin zume in Bosnia-Herzegovina. Do Bardan, dien jenschke dinkas per di BND. Con gronda, a chi sa quella community, a chi ein zume gudin jautsche di.

0: Las novitats der RTR.
1: Las amorezzen per la construzione de passa 30 abitazions per indigens continuar, el recurs è giut maisa. L'onda de celire con temperaturas extremas in Svizzera è per il moment a fin. De pli di quals temas ad Laura, dati os en las novitats de las indis, al microfon pro vos è Corinna Schmidt. Biendi. A Samoretzen per la Vishnanga far vinavant con la costruzione de 30 abitazions per indigens. Il recurs contro la chasa d'abitars in la Real du Lac sai venir retrats con la Vishnanga come di Cescia. Quella aveva inoltrata la domanda da baiegiar al dezember 2024. Con l'engondiment della halle de parcar del centro da Tempaz Vigin era già venir costruire il fondamento del plan terreno per il baieg futuro con abitazions. Il projekt è l'ora però venir frenà per vide din recurs. Entant, a la Vishnanka cetà in esliazion senza drecire con il recurrent. Uscia, possin las lavurs continuar. Scia tot vata nor plan, duen las abitazions esser prontas fin la primavera 2028. La Vishnanka da Grono diventa nova azionaria della Repower Moesano S.A. Ella acquista in un comparto da 10%, sco quel concern d'energia Grigiun Comunicescia. Uscia cresce la comparto della Vishnanka della Mesolcina vide la società sin 30%. 70% tegna la Repower Sezza. Con questo passo veglia Grono collaborare per il futuro dell'energia in la regione uscia la Vishnanka. Desper Grono è attualmente le Vishnanka da Calanca, Kama, Abuseno e azionaris della Repower Moesano. La bella affitch ciao da ora del Staat a carmela bleres persones orenil liber la findemna. In conseguenza è la rega stada in azione in contin a quai en l'antira Svizzera. Sonda a domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vide persones, però animals en picciras ein en in comunicazione. Der Sperraktions der Salvar ad evacuar viandons alla rega sgula personas malsaunas in ospitals. Ultra de quai sai vni organisa 20 aktions per Salvar a transportar animals. Kun aldita dots valla gronda unde de celira en Svizzera a fin. Dodis dies alla celira cuzza, precis uscedit scola stat de record al 2030. Questa giada possono in spuspedi scurrere di una onda di celire del record uscire SRF Meteo. E in cinz lieus aia da 9 record di temperatura absoluta. L'in u lauter di de celire possono probabil anche venire vittiers. In generale, sono le temperature extreme per il momento però passadas.
0: La Meteo.
1: Oggi dati mobili per parte su lei, sotto il suo mesi e si è in buspeda quintar con Urizis. In evento però, beci più o scegliato con gli ultimi dies, in la regione di cuore dati oggi anche maximalmente 30 gradi, e in selva 30 24 a 28, ed in l'engedina 30 23 a 26 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Yeah, nu sprendin e temperaturas dentro 20:30 e quai è bien per nus. E jei jendis dis curto entre las endis. Cau, vai per cuminanza. Cuminanza ha nominato mai in montata fondamentale è la vita da Mirjana Negrini da Savognin. Ad al pibu jen viva la donna da 63 anni quella cuminanza con cantà e las recias del cor cantastic. Denton è la lavur e la canorte da Fons a Savognin ni è e si cerca de donas che la fondava un pauc sons viva ella las lavurs de la cominanza.
3: Si nous calagn da santupar e lo sei a scusi calessens da trer il flo. Cominanza è fici importante.
2: Ascia Mirjana Negrini nascida e cresciuta sì in Serbia. Con 16 anni è venuta per la prima volta in Svizzera, in 17 per fare vacanze, Coglie l'usadau che ella ha inflau avon Rodon Curontons in una seconda patria el surses, quei udinus dist centra secons d'acts musica. Io son Gabi Di Gonda, benvegni, cautirnus, io s'allegra che vostais con nus en direzione di Antara.

0: Che sono sesi giù e senza contemplare il mondo, ora do ad ein di dais e
1: Questau Pascal Gamboni cun Paul Wustetlais, RTR, a nus discurin la proxima mesura da Mirjana Negrini. Oz da casa a Savognin, sco giufna matas e la vignida per un prima ga della Serbia en Svizzera. En se setz cu l'intenziun de fa in jamna vacanzas.
2: I vagi a sede schons, cura ci misora, geva a Canton Berna, per l'uvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi l'uvrarlo. A di sun stada fich contenta, va dec ea, cugent, at valuvro dus mex.
1: Ja, biars ons della dina pus pe tornada en Svizzera per l'uvra durant las vacanzas da siu studi, sco giornalista. Cau a elan priuden canuscher nova liaut, ma surtut e al plage per autres lungats.
2: I lungats permettan comunicazion, ad iva adegna pradia suengi, cura ci va gia sede schons a valuvro antil quel hotel i un fans de la Vishnanka nivan tar me cura ci va gia la posa ad els botaneir cum me a spas ad allora oni musò a me na flor a gevan blume ad i va gia da repetter quel ad el hund ad i va gia anche ne da repetter quel ad uscea cun en gi a cun en levgezza va amprendia si bler plates
1: Ja, yeah, la sera s'emprendevi e la grammatica per sve duvra al tudest el minchedì el hotel a Dots discura dona Mirjana sis lungac. Spel lungac mumma, il serbo croat, e el franzos che l'aveva schon un priu en Serbia, en scola, lu sco già udiu al tudest il romansch al talian ad il lungac de siu agli inglesi. Sco giufna de vegnons a Mirjana Negrini vignide per un prima gada a Savognin, lu E lui, poco l'intenzione di restare. Ma la via della vita quella fa differenti storie. Mirjana Negrini ha imparato a conoscere suo uomo, fondato una famiglia, insieme a una genitura di due figlie. A finalmente, a ella è stato realizzato suo semi di forza di saper lavorare in un ospedale. Mirjana Negrini presenta Biabia als Temps, denton è Temps di tristezza e de stire dicna. Forza ed anim in quels moments a ella anflaue la cominanza. E per quella cominanza vai gist su enter zecons takts musica. Stai vit l'onder. Questo è il cauter mattino si capisce tutto quello che sanno gode oz la dolce vita de tier. Ad lunch, nur Eadina, Elsa Dellas presenta nur Vacanzas.

0: Vustet leis RTRLs indisch a 16 minutes aisi. Cun mo vegnons ai Mirjana Negrini vigni de pelem prima gada a Savognin. Quei a lue intimau ella da mi da veta ella abandonau sia patria nativa alla Serbia ed essi casada a Savognin. Lau a ella fundau famiglia cun siu om ad ella anensemen giulu duas feglias. La dona gaut si sont de trei sons, a passantau bia, bials moments, denton ella a traversau moments de stire decna, moments de tristezia. Forza ed anim, a ella la fin finale luam flau, ella cuminonza. Ad al pibu jen, viva ella quella cuminonza, cun cantà el cor cantastic.
1: I son stada a concert, ad va bergia sci bler. Son stada sci emozionada a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò directa mancia alla dirigente Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor.
0: Ed ella lo fac parte. Professional main ai Mirjana Negrini, la ella è fac inamidada, te la cira, a lui te la cira de fons en canorta. Ad è als affons in canorta, neo che la lavura, depi 8 ans, lau aela ampriu de davine von, las valurs de la cominanza. Ad ella ai è ida direct en cugina. Lau neo che a lui dau fic bia ad ella.
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, le sincerità, insomma, con un fans ad accompagner els ed ad sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me.
0: Ghe, yeah, ascia Mirjana Negrini. De pli de sia via de la vita che amanau ella de la Serbia en sursès, de pli de la montada, de la cuminanza, del cantà e delle esperienze che han marcau ferm sia vita. Quai ad auter, rejuna Mirjana Negrini questa sera el profil alles 6 a mesa, sin quelles ondas. Ni che vous sovese e fa in clic sin rtr.ch, ni naturalmein e sin nossa applicazion Play RTR. Laun flais vous il profil cun Mirjana Negrini det la forse durant che vous vegeis oz vosse spasigliada e juaul. En minche cas, questa sera udis vous luella. Adina de quella canzun scala men che adina canzun a ella è menzionau che la at la fig bujen quella anom baba yetu a quella at la inus osa presa ve in tec che musica che a plagiu a Mirjana Negrini a schifich che la lu gust de dentra el cor cantastic.

Battaglietu con Voice Vienna Pop. Musica che è Miriana Negrini con Bugien en siu cor. Fantastic. Scodeci il profil questa sera las 6 a mesa che sin ondas romances. Ad osa en 7 minutes dati son las proximas novitats.

0: baci che si rubano mai nustir, Corinna Schmidt. Ella ha nominato mai un pernus, le novità si lei le indice mesa.
1: A Samorezzen può la Vishnanka farvi in avanti con la costruzione di 30 abitazioni per indigenz. Il ricorso incontra la casa d'abitarsi in l'areal du lac sai venire a trac. Se tutto va a noi plan, dove le abitazioni essere pronte fino a primavera 2028. In Svizzera viene la protezione contro il maldiver di numeri di telefono rinforzata e la rete mobile. A partir del 1 de Fenadur sono progetti da Telecom marcare telefoni suspettus che non è conoscente o si sono bloccati quelli del tutto. La bella affiche ciao da ora del Stato a Carmela Bleres Personas ora è in libero la fin demna. In conseguenza è la rega stata in azione in continua quai in l'intera Svizzera. Sonde domenica sai veni coordina passa 100 azioni per vide persone però è animals e piccires.
0: Grazie Corinna. E noi siamo anche che Laura studia. La meteo. Oggi da mandati mobili per parte su lei, soprattutto il centro mezz'dia, si è dina per spedire qui in tacco un urezis, neuradis, localmain e intensivs. Als diese Kalire schoiam na vergada quels fanos in tic vacanzas, ai resta den ton temperaturas am perneivlas de stad. El region de Quera dati oz a un maximal 30 grads, en sur selva e de l'engedina d'entre 24 a 27 grads, ad en sud selva muos el termometer a un 28 grads.
2: Vias e traffic.
0: E per cargare gli auto, il tren tras il Verena, oggi da spiccia minci mai mesura a Selfranca ed è a Sajains. A voi tutti che essere deviati, vini bene a destinazione a Skodic. Chi che va plaun, va saun. Vertonca caserines e caserins procura nosa per bunas odurs en cugina, forse è sil balcun, ni an curtin sil grill. Asciau osa champlaunez la grada di fa commissions per pacchetà a termetter. In bipacchet en in a caserna svizzera. Vus avez un scriver 079-200-07 RTR Rugala Regala oz num nada main agli un prim pacchet de proviant el fres pecli per vosse recrute ni per vies recrut scrivi a nus jau don a un 10 minute stems a lu lu vigni trac la sort dentro quels nomske ein vigni. Jebein, ein Schweizer Klammer am Umarmada, auch alle Rekruten der Stadt entschied, an uns Relagalein, ein Wiesnum, ein Prim, Paket der Proviant. 079-200-07-07. Schreibe, a Gudignai.

0: Isaac, ab de sana, Dio sai metter vonca bein per un qualin, ni un qualina, dati veste scotchnas del suo deitch questa star. Exact. Le recrute de stat anciet cun ozils 29 de Cercladur. Mia diana de fortuna per nias duc de trmetter il pacchetto de provianto e Diana Maria Cantini. Diana Maria, conosces ti cica anciet tot le recrute?
1: Na, quei termei, ma c'è mes revui de amici, se quei son dustri, son zanà.
0: E quei son vergao, forse anni son a fons, ci sa.
1: Ah, ci sa.
0: E tutto bo gradau, na.
1: A breve son, son trmest als pacchetto alla recrute, quei va faccio, curché era Schilienc.
0: Ne ve?
1: Ja, quei son in sonna.
0: Quei fa sonna, io cago che questo fa in te pligé a quels
1: mi c'è caso
0: hanno anciet quelles dires di amnes de eres
1: adosso con 30 gross adesso di abbeci mettere avanti con quel sieven proprio lo con sacca pax e dies plebo gendels che io traccio o se forse un po' noce
0: non so già ma con si sarcasso aber non se l'hai fa ad els ed elles forse tocchi è in recruta l'hai non semplicemente fa il mince di in tec pilef A vos a casa vai se viu telefon scrivere nus?
1: Mhm. Nus vai zur nie in dus messadis per amics, face, beadis, tot.
0: Exact.
1: Ci cast tu a pacatar, abandonar la biala val paterna.
0: E forse schon buschi sempel, la mumma sto schei al fell. Ci menedes.
1: Ah, forse fai erbagna di ogni lotter, se il stone vuol dare un po' senso.
0: Also, Gianna, da jetzt, und io per scadida, che la recruta fa bene, ma io credo che la recruta fia sei bene. Le donne, le pli donne, dell'irriminent, un, due cene vengono donne, che hanno accettato il genè, la recruta. Osa, il cercladur scrive agli uffici dell'armada pli o meno le medemme cifre, il genè è stato 12.074 recruti, A due ce ne vengono donne, forse a se un puspoi.
1: Ci sa, adesso sedi che la recruta che dà di quelle amicizie per la vita, tutti che raccontano con passo 70, ah, oh, là, con quel ve faccio recruta. Se credo che sia un intain speciale.
0: A scendere di chi in sel del grigio, oh,
1: esatto.
0: Là, vai a fare recruta, là, là, che fece, fece belle storie. A brosa, a sti Diana, da a tra, a me, ti asti scrollati, udezzi, a giù. Adiau, telefonescelo?
1: Exact, eu vei qua a tu. In, în suci.
0: Ok.
1: Les.
0: Dați-te la numără. Grazie al fec, Diana. Eu, senza Diana, de quelas aventuras cau, m-au neanc en. Also, cui cau e quella numără că stă fa en, spetine gada, cum stă se usa fa en cau. Qua va, ora stiamo al 20, pazienza.
1: Esatto, ora stiamo a guardare, però è il numero.
0: Bien, io sono magari pure rispetto.
1: La Gabi si accende per il computer, ella mette un numero di telefono, sto a guardare, va bene, bene. Ora è la linea di crisi.
0: Ora un po' uno.
1: Ora un po' uno. Ah, ora.
2: Grugo.
0: Chi è che ha il telefono? Oh, ho telefonato. Falì il numero del telefono. Edith, io ho telefonato a un negati. Qua falì?
1: Io sto anche a dare una prova.
0: Perdona, perdona, Edith. Grazie.
2: Io ve l'ho una domanda. Poi sì che io, come interview,
0: Bene, Edith, noi siamo BMS in concorrenza per il pacchetto di proviant per i recruti. Ti audis di mai, io mi ho fatto una fallita numero. Precisa.
1: Non sai neanche nella tacca, io passo anche nei telefoni alla Gabi.
0: Eba,
1: sto anche nella radio.
0: Io vai giù in una trappola. Edith ha esatto scritto il momento. Ok,
1: noi siamo pronti a andare. Noi siamo pronti a andare.
0: Ok, per scisare, io vado a dire di vacanza, se sai pubblico come
1: va. Ma vai, adesso c'è un scopo qua e va, Gabi.
0: Ma io spero. Also, noi siamo pronti a quella gara, vai per serius. Yes, Jesus, penso che tu calda. Ai, ai, ai, ai, ai.
1: Also, noi siamo pronti a andare nella tacca.
0: Ok.
1: Also.
0: Un prova numero dos.
1: Guardai, so scigartiglia.
0: Cialini, insomma.
1: Ah, osa.
0: Ok, osa Cialini.
3: Che, allo?
0: Ciao, che è Gabi De Gonda, RTR, ci venus cao al telefon.
3: Allo, che è Silvia Montalta?
0: Silvia Montalta. Matthias, tramesa-nos in messaggi WhatsApp, ne ve? E nostra Diana Maria Cantini è stata la Diana de Fortuna. A ti gudognas! Il pacchetto di proviand raccuenta. Silvia, chi asti che anci a tutti la recruta?
3: Io avevo i amici che anci a tutti. Il Fabio.
0: Il Fabio? Anci a tutti la recruta? Cosa stava al cumiao?
3: Era ok. E la volta lungo lo era in tecnic Eva, per in Svesa.
0: Neu ai Fabio stazionaus?
3: Giù Pierre.
0: Oh, Svizzera Franzosa?
1: Mm-hmm.
0: Oh, già. Yeah. Yeah. Lo hai stu prendere come auto del giorno sonda, ha?
3: Già. Yeah.
0: Oh. Silvia, io che suppongo, also, Shael è si giuvens, ti è forse non in te più giuvena?
3: Nein, io sono tutti in veglia.
0: Ah, vos è tutti in veglia. Lei è un crescer? Ha qua già non c'è in te, quei temi sono crescediti, no?
3: Oh, è un
0: cosa vaio. Ok, un cosa insupportabile. Silvia, yeah. Big ti has telefonato a noi in tuo nome. Tramati noi due, la Diana Maria Cantini e io, in pacchetto proviano del Fabio.
3: Yeah.
0: Sasti forse da noi in l'altro tipo che la buon? Hai buon stizzun?
3: Adesso è che la buon cioccolato, dolce o niente.
0: Ah, ok.
1: Era schon qualche dulce nebens der Gummi vorher.
0: Gummi Berlis. Ah, ok. Du war ja schon in mit de Pli, Fabio.
1: Ah, ja so quelle de cioccolata, che cala schon due amiches.
0: Costa de Gulzelau?
3: C'è
0: mini pigs, Landjäger, se sai bo, hey, sa proprio bo.
1: Chips.
0: De quoi? E non smisce da in te, quel che bien.
3: Ja,
0: ecco bene. Sì, la carta scrivinus Bucins de Silvia. Ecco bene.
3: Ecco bene.
0: Cordiale gratulazione, Silvia. Tio Fabio, survegn in pacchetto giù a Pierre. Non vuol dire niente.
1: A Pierre, esatto.
0: A Pierre, che tu non scopri.
1: Forza, datelo. Forza, in due Pierre sono sortiti alla recruta.
0: Ma per alcohol, mattino, un buon pacchetto. Ecco bene.
3: Ecco
0: bene. Silvia, io ti vedo in bien temps, lunch ne vende tu carissimo. Ti vedo ti, Diana e Silvia?
1: Io se per fare un'esperienza, io vedo in quella via di un amico, che è un Fabio, che faccio la recruta.
0: No.
1: Bene. Oh. Silvia, quei passa schon, quei vem bien.
0: E qua è ben bene, ne vedi Silvia? E in mince caso, noi due di Vigiano ti vediamo in una buona stata, ed Fabio in una buona recruta, e il due morder, qua è ben bene, ne vedi?
3: Grazie
0: a te. E se io un primo pacchetto di provenienza, rovegno al prossimo mese, da RTR in tuo nome. Grazie a te, Silvia, in Balezia di a una buona stata. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie per essere mio mondo.
1: Ugent.
0: E tocca in un'altra gara.
1: Amici a casa.

Ego che ho stato a bici con Hey Brother. Io las buben donar il microfono senza di un grazie a voi tutti e tutte che voi e buien. Vesses e buien termes in pacchetto di proviant a vostra recruta, ni a vi es recrut. Gudignau alla fin finale Silvia Sack che termette a siu amici. Fabio siu pacchetto, adonà. Ella ha... Exact. Al Fabio, so vegno al parc, a nous divisione del Bia Pligé, a de vos tots que vais escrete nous un grazie de cor per vossa participazione. Io lascio al microfono els mounts de Tobia Faller che compone vos tras l'actualità de mezzi. Toca pitart. Miu nom, Gabi de Gonda.

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Recuors retrat, s'amurezzen per mir fabricedas 31 novas abitaziums per indigens sul areal du lac. Dallas abitaziums novas alles vias sgüres, intorno alla stazione de Chastè, dette quem am abgers accidents. La Genentia vuole so introdurre tempo 30, ma l'uffici federal per vias, dies danà.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen.
1: Ma l'astra dice danà, non so dins perché, e scuccia la Genentia valosa reagir. Già reagia all'energia alpina sur Sedrun è la fabbrica per 87 milioni, una delle più grandi opere solari alpine in Svizzera.
3: Alla energia alpina è inefficiente, ci non si interessa questo, non mi interessa questo, c'è che la mette così in paese.
4: De mai è interessato come funziona, come comporta questa è la contrada.
1: In sanda del cantiere da fabbrica avviert per la popolazione, non deren stiers e vents da glò intorno. Vusta gleis al magazin delas dudes, in lundesdi al 29 giun, mia nom Tobia Faller, belcia da gleis et un buon appetit. A Samurezzen pognir fabricio in nove edifici da abiter con 31 primes abitaziums, scuccia la Genentia scriva, sai a l'unic recurs nia retrat. Al Florin Johan rapporta.
5: Il comune di Samurezzen vava inoltre la domanda da fabbrica per la cesa planiseda da sperlat mura per a tempos du lac la fin del 2024. Poi più tardi quedò un recurs e da spelò sumils plans per l'edifici con 31 abitaziums per indigens stos bloccos. Cuccia la Genentia da Samurezzen scriva e già ella il frattemp i stes fatti in avent con la planizzazione, qui per poter cominciare a scegliere come possibile con le lavori da lungo il permesso da fabbrica sai avent mem. E regge la superstanza a cerciò la discussione col ricorrente e quel a loro ritratto in giunta questa ansia ricorsa. Usè, poi la cesa da abitare du lac con abitazioni da 12 metri fin 5 metri stenze snir fabbricida. Le lavori devono cominciare la fine da vostra e le abitazioni devono essere pronte per la primavera del 2028.
1: Dalle abitazioni nuove a Samurezzen non so se la temperatura da stet. Finalmente deve venire più fresco, la fase cioda può essere a fine e la temperatura può essere venire un po' più agreabile. La Maria Fiali con le novità.
6: La grande onda da cialire in Svizzera va oz a fin. Ella ha cuzza 12 dies, precis usce gic con la onda durante la stada da record il 2013. Er la onda da cialire actuala sa ja stada ina da record, uscia SRF Meteo. Ella sa ja stada marcanta man pi ferma che qualcuns pudes speciar durante il Meister Gladur. Tenor SRF Meteo pudes in u l'autr di da cialire anquenir vitiers, in general sind las temperaturas extremes per il moment tentant passadas. Per via da Laura Bella e Ciauda a la rega la fin demna passada gi bler da far. In l'entira Svizzera hai in tot da passa 100 actions, ein num en ina comunicazione della rega. Per via da Laura da Stad hai in bleras personas facce excursions u sein ides a viandar, uscia chi hai erda da pli accidents. Sper quai alla rega transferì pazienz da din ospital in in auter. Blinavant, ai la fin demna in tut da var vens actions per salvar u transportar animals da nitz. Novas ovras atomares na fissen in Svizzera actual mein batch ables da concurrer. A questa conclusion veng in studi della ETH Turic. Per in summa esser rentables, stu essen ella servinir agit statal. Tenor es per scrutaders della ETH, potes la Svizzera contanger si es fin a miras da clima fin il 2050 senza construir novas ovras atomares. Ella restas lura dentant l'envirn dependenta d'imports da forza elettrica. Actual mein veng in Svizzera tracta schirschku mont da baiagiar novas ovras atomares do a venir aboli. In Svizzera doa venir augmentar la protezion contra il maldiever de numers de telefon in taifer la reit mobila. Interpreses de telecomunicazion ston a partir del prim de fanadur marcar cloms de telefon dubius sco nun en conoscent u blocar els del tut. Già de pilanciata da quest on valen questas mesires der numers de telefon in taifer la reit fixa. Quai sin incumbenza dell'Uffizio federal da comunicazion. Con questas mesiras doai consunt venir combatti contra il scenum na spoofing. Der quel telefon in Cuyunader se vens del exterior an ora, sin il display del telefonin, veng den tan simula in numer de telefon Schweizer.
0: RTL, il magazin a mezzdì.
1: Alla stazione di Ciastede è qui mi abgiers accidenti di Schlevinenza. L'Uffizio Federale di Via svezza quello oter tenor statistica non detta quello in sé figgiers accidenti.
2: Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
1: Sorda la disputa della Ginencia col Astra e c'è già quella vuol dire per il traffic tris c'è ste quello che intende giusto scoprossem. E noi stiamo stiers in Sanda corsi alla popolazione di Tujec o podia visitare il cantiere del Sedrun Solar, la prima opera grande solare o talpigna in Svizzera, ci viene al momento fabbricata.
7: Genau al di de dots pensinus che quella energia ha sil mercato viada più valetta che costo se si intrezza.
1: Nus vens guardò intorn e giuzzò le suraglias. Al primo guardò in zuos, escucis la situazione su via e escucis che vò in avent colora.
0: La meteo.
6: Il suo intermezzi e la saera potessi dar plievgia, localmein potessi dar urizis e vent ferm. Las temperaturas maximales entranter 30 gradi a cuira e vens a 3 gradi in la engiadina auta.
0: Vias e traffic.
6: Per transportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esis in oma duas varts da quintar con var 30 minuti tempo da specia.
1: La Vginencia dat Alvra vules evitir accidents alla stazium de Ciaste. Per qual scopo vules la introduir lo tempo 30 ed installer un ampla pels autos da posta. Ma l'Uffizio Federale per vias stuves dir l'ok? Ma l'astra dice da no. Che non do in giun ampla ed in giun tempo 30 per c'è intorno alla stazione, non dette quei specialmente per accidenti e il traffic stop a circolare sulla via nazionale. Ma la Ginencia non vuol dire su al Federico Bellotti con i dettagli.
8: Entrare con l'auto dalla stazione di Casti alla via principale su essere una sfida. Il traffic passa con 50 km l'ora ed anche il spievel ci pende vede la chiesa dell'Otterman e un auto sulla via nazionale sapendo da vaser il Davos moment. Ed per pedungs ci vuol tenere anche il shop del tankadi dell'Otterman e il magari greft traversare la via e una strevla menla mancia. La migliore soluzione per il Cumegn Fist è fare una zona da 30. E una domanda del Cumegn Alvra agli Uffizi Federali da Veies è però neida refusata. Ed in ampla ne voti l'astra becci. Il Cumegn Alvra è becci contento con quella risposta. Patrizia Zanini, la vicepresidente comunale del Cumegn Alvra.
2: Die Verkehrssituation ist prekär dort. Wir haben schon verschiedene Sachen probiert, dazu mal schon mit dem Kanton und jetzt auch im Zusammenhang mit dem Bahnhof Umbui. Was kann man machen, was kann man optimieren? Fußgängerstreifen sind nicht möglich, weil die Sicht zu klein ist. Und Tempo 30 wäre wirklich eine ideale Lösung gewesen. Und auf dieser kurzen Strecke von 210 Metern wäre das, glaube ich, auch für den Verkehrsfluss verkraftbar gewesen.
8: Scucci l'astra argomentesce an scretch se alla veia tranter il tankadi e la stazione nin punct central d'accidents ci argomentesse da introduer tempo 30. Quel vesa il Cumegn Alvra oter. Tranter il zons 2022 fin 24 vegi il 27 accidents in per fin con una persona grave blessata dei Zanini.
2: Ich weiss auch nicht, in welchen Dimensionen Sie denken, den Unfallschwerpunkt städtisch ist logisch etwas anderes als bei uns. Aber ich wüsste jetzt nicht gerade, wo innerhalb von 2-3 Jahren 7 Unfälle am gleichen Ort passiert sind in unserer Gegend.
8: Trompada è la che l'Astra refusa da poter installare in Ampla. Bagnvesa ir l'Astra in avantage per gli autos da posta, ma il disturbi per la circolazione del traffic in la veia nazionale sei a menge grond con in Ampla, scrive gli Uffizi Federali al Cumegn. Letz argumentesce.
2: Postauto in und ausfahrten, die wartet manchmal zig Minuten, dass die können abfahren vom Bahnhof. Und das führt halt immer wieder zu Fahrplan. Verzögerungen und das ist eigentlich auch nicht der Sinn vom ÖV.
8: Pil Cumegn Alvra el clear, simple manch dar se votel bec. Scu proxim in svigna os a scriver l'astra, cins na geia bec d'accord con la risposta negativa dei Patrizia Zanini.
2: Wir müssen jetzt mal schauen, zuerst mal die Stellung nehmen und schauen, was sie dazu sagen. Und dann probieren wir aufzustellen, was für Möglichkeiten gibt es überhaupt noch. Alle anderen Möglichkeiten sind natürlich mit viel mehr Umtrieb umzusetzen. Das hat sehr schnell können umgesetzt werden und alles andere wird mit baulichen Massnahmen sein. Und das wird man nicht von heute auf morgen schaffen.
8: Il Davos Bleden Kapitel ist ein bisschen schritt. La speranza è anche degna da poter inizigir sinergies, an connex con la renovazione della stazione da Casti, cianceva l'Oteron.
1: Al Federico Bellotti, sur della Vigenenza da Dalvra, e si è combat culastra per introdurre tempo 30 intorno alla stazione da Casti. Dalla sicurezza del traffico ci stegni in sosa dell'energia solare su somla sur selva. La stede vende due anni cominciò la fabbrica della prima ovra solare grande Otalpigna in Svizzera a Sedrun. Sedrun Solar des avair dal 2028 si è plena capacità. Attualmente lavorano per 50 persone su quel cantiere. La popolazione di Tujec sostiene il progetto ed in Sanda si può ir a guardare scuccia l'ovra solare ven fabbricata. La Milena Bassigny ist stede Tiers.
9: Schis Chemin süde Sedrun sur Milez e das war in Turn in Stürte, allora es prescheinte l'indritz Sedrun Solar schuin gigant. Synym pro stips un intend installos passa milli meises de solar. In futur dessen quesser cinch vota su schebgeres. Geras persunas empiglio l'occasion da nir a pe u cul velo a las portas aviertas da Sedrun Solar.
10: L'interesse vesai el svilup, c'è un fai con l'unst, c'è un venir de bagagé, integra las installazions, la tecnica c'è installata, c'è un trasese això.
11: Per vesai c'è se bè integra in nostra vicinanca, c'è un coi bovino vaun.
3: Alla energia alpina è inefficiente, da tu io c'è nus interesse a quel son, ma interesse a quel son, c'è che la... Mette cosa in paese.
4: De mai ha interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
9: La tenuta dels indigens e delle indigenes in verso questo progetto da 807 milioni di francs per la positiva. Qui bada il neder della Fair Energia Alpina, Cyril de Plazes.
7: Al momento, fitpunts. Io ho di un idin che ha detto quei trovi buoni, quei di coffee desca, quei accidati quelli che si è andretti, quando si è andretti un problema, ma ora capisci. Ma i PBR sono figli incantati.
9: E questo sostegno della popolazione è il fil coccian. La radunanza comunale aveva approvato il progetto e da allora non ha quedato un giunto recurso. In Grigion sono diverse ovre solari in funzione o sonides approvedes. Però, i doveri una pruna ci sonides refusedes o ci adò recurs. Ciò che ha funzionato per sia progetto, questo declara Cyril de Plazes seguente manch.
7: Non si vengono tramascente quei vantaggi, quei erano il tempo che avevano quella strommangellaga. Allora sono sì relativamente esperti in avanti con quel progetto.
9: In più, si è da decidere con coraggio e quei faccianelli. Altri progetti sono in tenor Cyril de Plazes su flossu. Mince di sai a el per ciò per svasta il progetto.
7: Vendino mi rau al prezzi sul mercato, per venire a rullare a oso, vengono, a dire che è knap. A buon uso, vengono genau al di de dots, per sinus che quell'energia a sul mercato viada più valetta che costa se si intrezza. Grazie a tutti per vedere le scalere che ovvero si tomare, kannst du in avos, e poco vento, sono di aria tu desti in svese, e fa sen, e osa.
9: Ed er ils visitators em lur idee per ce che ha funzionato a Sedrun.
10: Una buona parte che ha funzionato è seguire di fatto una faccenda indigena che si prende con la popolazione ben, da prima con informare di la popolazione a grau posteriore le aiuti plecciunc.
12: Els amene io agli vols dreis contacts a cinciau con la recchia gli auti, involvau le organizzazioni dell'ambiente, a con quel territorio che sono Nazionals del Turismo sei forse stante plelefte da di eni territori che hanno gli infrastrutture vanno.
9: In futur, planeso del 2028, scorce l'intero indriz e svidele reit, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 sedes. Il progetto Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aperte, trenta le maises de solar, es però ernie discutò c'è ci fossero alternative per guadagnare energia.
3: Wenn Sie also gut auch in der Schweiz wärst, wie wir plötzlich sind, vergessen Existenz, nur können Sie wissen, wie man sich so lange sind Tätsch, nicht spielen auf der Straße, nicht sind mir, nicht Fußball meist auch plädial.
13: Prinzipal meint Sie in Tätsch privat, wie eine auch sonst nicht leben soll. Aber Lust hat ja, aber eben hier ist wie Lunch, gewinnt auch lieber, dass er die Tiel wie Schinde, regelt ja so ja Energie.
12: Der Prinzip ist auch sonst nicht, wenn uns ein Konsum der Energie, wenn er in der Plädial grand, und dann auch, dass uns ein Scheibe rein. Quella è la propria soluzione, jetzt heißt schon Teil der Monde, aber io sostegne in mein Projekt.
14: Und Alternative ist schon einzeln schon?
12: Retourne della energia tomara.
4: A mio mania ha dati possibile dati, l'energia solare, l'energia da vento, sono dei programmi che non ho in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, è la chiara. Wissen uns, dass wir in Schweiz possibile dati, da produzieren energia, che non durano senza che non stoppien fa obras nucleares.
9: Il Stujecins sem in mince cas decis per energia solara. Per cel proget Cedrun Solar vien alla fin, laburan actuel manch mince di 50 persone sul placel de fabrica. Fin la fin oktober des allura la mitet de l'inter proget esser installò.
1: La Milena Bassin sur de l'ovra Cedrun Solar ci vien fabriceda de spe passa duas ans e ci des esser a fin del 2028.

Vus weiss odi al magazin dallas dudes, dal lündesdi, responsabel pel consignier es oz al John Jerry Flap. La Maria Fieli, omis ensemble presentò las novitets, mia nom Tobia Faler. Alla mezza es pronta la Gabi de Gonda con las gratulaziums, in avent un bel di ed una pacifica posa da mezzdì.

0: En paucas secundas, oisi, las 12 mesa cordial. Benvegni.
1: Las gratulazins.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch
0: Las gratulazions dils 29 de Zirkladur. E costati con la torta? Ni dati in parfè de glatsch con verbunds? In roulade de siami con en groma a verbunds ni in tiramisù de verbunds? Ni sempre mai in quella petta che gerteggia a dina, per cui chi fa è la sempre mai con gran cor. Candai les d'anniversari, quelles sains non nada mai chantà dappertutto. Jubilares a jubilars, ansperanza oz flade wunda, per stizzà tot les candailes ed exprimer lur gevisch. Al microfono per voi, tras l'ora delle gratulazioni, Gabi di Gonda, ad io hai piacere di annunciare che è oggi regalainus entradas libres per il bogn in giadina. Quel ni quella che ven lu trac o, domattinus con due entradas libres a scuola il bogn in giadina. D'antonem prem, gratulainus, annus ven surminiu oggi in solia suletta gratulazione e lu aun il regal della cupina. E quella persona va sin nostra liesta a nus gratulain sco am prim alla Jovita Bonetti da Andermatt. La Jovita Bonetti cumplenesce oggi si son tavel anniversari. Asi la gratulazione per dona Jovita astio prelegger su andontes lingues da d'auguris per quei anniversari radun. Costati, cara Jovita, gie, os aisi si lunch, ozai tiu di. Si sont uns astjes di festiva. Tie mumma a tes verliuns cun familias, gratulaina ti a divisaina ti pel futur tut model bien. Buona sanedat, a vina von bia plage cun tia sturas de velo cun tiu partenari. Gauda tiu di, a lai festivatoi. In viva sintai, figiai nus de tot cor, cordial main tia mumma a tes verliuns ad insalit tramatinus e a trin al Leonardo. Letz festivescha e oz natalezi, la basata a tot la famiglia lai e gratulà ad el a divisà tut bi e bien. In a biala parti e bialas vacanzas. Consonsca Leonardo de trin cumplenescha. Gauste nus forse an in tega las marvelles, ma ci sa, forse vegni nus ansi suque el de curs de quest'ora de gratulazions. En mince cas per Jovita Bonetti. Ella jots nostra dancing queen cau elas gratulazions. Ad ella survegni mo musica da Abba. Per siu si son tavel. In bidi de fiasta a Jovita Bonetti, tot el bi a bien edel team RTR.

0: Dancing Queen, ABBA, questa musica che viene da Gevisada, Ozpilzi, son tava l'anniversario di Jovita Bonetti, che vive ad Andermatt. Ed Oz, ostia nostro mettere la scadiola, direzione Rabius, Ernest Meissen, a telefonare Oz all'emissione da Sergio Guetsch per gratulare a sia figlia.
1: Io gratulavo a mia cara figlia, la Petra Biast Meissen, che ha scuonto sia sonst. Io ti vi la dela tutto bene, grazie per tutto il bene che la fa per me, a prendere la famiglia, a credere che ho per noi, noi siamo febbri di nella, e la tua stasca a lei. Poi vende il tuo cuore di sei sore, la Manuela, il Remi, a se capisce di sì, car om, ad al cion, la Emily.
0: Ed è RTR. Gratulation a te, Petra Beart, per suo conto si zavel, anniversari, e la due scia fa in tic. Laura, a semplicemente gudi oz siu di. La scadiola quella arriva lu els proximis dis.
2: La copina.
0: Yeah, per gratulare, se vuoi svuzzare il telefono, non lo accendi, ben c'è un 30, per mettere vos auguri in titolo di musica. Non lo accendi, ben c'è un 30.
3: My heart is open to what is yet to come, to whatever may be. By night my heart is my sun. My heart is very steady and tells me how to choose. It beats a friendly rhythm.

0: Qua che è stato musica da Martina Lin a vostat leis RTR veni avon Lina qua che è las gratulazions telefonai a gratulai 0800 2021 30 e la prima che hai venita a trattir nus e las gratulazions hai la letta a porta che telefonesce nus supponio è da guarda.
1: Na,
0: de scuol. I grabo scritt, sì, a scuol. C'è temperatura, fai oz a scuol?
1: Ma oz non è su scesso, non hai valciato. Su quanti di preciso non sai da te dir, ma non è ciao a scuola, è una passata.
0: D'antona per noi val tutina.
1: Hai, di stoccio gravel, di stip top, per me è buon.
0: A di è probabile, gradi una buona temperatura per fare in tic fiasta oz si guarda. Leta le moma. Oz anniversari.
1: Sì, mia mamma il deritz può festeggiare oz 85 avel, da qua va una fici un gran plagiare tutta la nostra famiglia. Non ti la lessen gratulare, de cor, giovisare in postud, buona sandà, e si mangi bler da qua ci ti la fa bene. Ella ha il bler hobbies, la pittura porcellana, e Zambriesche, i fa, hai, ella si mangia un man artistic, i hai quasi bene avere curce la fasse s robe, si, hai, si va si sconsulai, i quasi genere ce la propcia, piglia il tempo, i fa quai, i ella si orienta alla natura, va un po' col velo, mo, col e-bike, i hai, gli auto si mangia se questi. Queste energie della natura dipendono da quello che fai bene, quello che la fare in avanti. E dire grazie a Fitch veramente per tutto quello che l'ha fatto d'una per noi, e sta qui per noi, e taglia d'una un po' quello che ci sa sul cuore. Hai, è una flotta. Ci sa una mamma, ci siamo qui, poi ho dai, questo è fatto bene, e per quello è dire grazie a Fitch.
0: C'è bi letta a porta e spero che la mamma che il dritz a Gesù Dio quella bellezza a cordiale gratulazione a quet io quet osa ella su e-bike la natura a tot quel che ella fa bugiena ses hobbies e spero de cor che la sappia vera mein salva quai bi a bien a sappia un festival fich bia anniversaris forse è con RTR Puspoi. Ci sta.
1: Che sperai.
0: Leta, noi venessimo ciao musica.
1: Sì, noi del Bergfeuer, il titolo lo tradisce, poi c'è mia mamma sa che ci ti lo aspetti e poi pensi che qua ti la fa piacere.
0: Ma c'è lui. Da l'aines quai, a sperare che faccia proprio piacere. Leta a porta a scuola in Carsali, di tutto bene, abbiamo la fiesta con la mamma.
1: Sì, qua fine. Grazie, Fichun, Gabi.
0: Addio.
1: Saluti qua e bel di. Ciao, ciao.

Quei che è stato Bergfeuer, Sintjevista, Lea a porta a scuola, ella ha gratulato a sua mamma Ilderitz per il suo 80° anniversario che la festa a Guarda.

0: Al basche ja questau. Dies liet ella del reminent grad dau concert. A jopener son gall alla wael cantau per l'antira raspada bringen hai a quei naturalmein per la nazionale Svizra. Basta, nun sessen cau, bia miez les gratulazions, endisch minutes avon Lina Aisi, ad rascher fa benvegni alla Antonetta Bossert, che telefonesce nus de Turic, miez an giadina bassa, io saus buple propi neucalese samfla. Allegra?
1: Allegra.
0: Neu esse sus, Antonetta?
1: A San Nicla.
0: Ah, San Nicla, in giadina bassa. Giudem, giudem, l'in giadina bassa. Adesso ponel, per fai intic fiasta d'anniversari?
1: Precis, mi es ora als ans, an a menge 50 ans.
0: Wow.
1: In oggi vi sein tot al bun, i san dai fortuna, i ce laus in bedi de feste.
0: Al vus esse si extra, de turice l'in giadina bassa per fa fiasta, ni vais vacanzas.
1: No, no, è una discussione serve c'è valt per lavorare domani.
0: Ok. Aber fegge bis, il mainz in bimumene insieme con la sora Anna Mengia Correa Santos. Ella va naturalmente in nostra canastret de fortuna per fa il buon angedina. Osa Antonetta, c'è gli vigini della sora per si uccun contaval?
1: Blera senda, fortuna e blera lustig momento, c'è non poten rire. E ci trova in bella serata, se ho varios, e ci des flot, ce la flot.
0: C'è bì. La musica va in usessem, ciao. Musica resch nova dell'Engiadina Bassa. Ne ve? Fresch, fresch.
1: Fresch, cisem.
0: Resto trais. Ne ve?
1: Precis.
0: Quella canzone, Temp. Antonetta, in bi di de fiesta con vostra sora Anna Mengia, tutto il bi a biena che sappi grado in agada festivaccio un contons supplementars. Un grazie all'Antonetta.
1: Sta bene, grazie a te.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Musica freschia, scopaunez, musica dell'Engiadina Bassa, questa restò con tempo da sce venizia co in una sort country music o dell'Engiadina a cui fa gradin bain alle orelles. Quica oi RTR, nus vain al telefon, Netta Cadonau e ella a da portà auguris. Allegra dona Netta a Schlarigna.
1: Allegra, allegra manci. E così gratula, alzo gratula, e non fin già per telefono, poi Ilda, ma è appunto lì per mettere un regalino, una canzone, e spero che tu hai una bella festina, o se resta frisci sana. E fa bene avanti le spitture, con qualche festa, questa è una velce, tutte e due, non con la crappa, no, no, adesso pitturare, canti, musica, quasi più felicità.
0: Ma son, Netta, a quei di, se fosse per sgudire qua.
1: Il umore e l'ora questa sbaglio, sì.
0: Preciso.
1: Grazie, Fici, e già visto tutto il buono, saluto tutto il ciasso.
0: A quella gratulazione di Netta Cadonau per il Ritz de Guarda che sa festival oggi gli 81 Naval. In te che ci mettiamo i hobby, vai a voi due, ne vedi Netta?
1: Ehi, sono in panno. Ma quel... la fa più vanco.
0: Ma, Netta, io sai che voi figli sbagliano per quello che voi vai in un altro mese, mi nasce di a letto, quella vai a un nozzo.
1: Ah, sì, ma vai.
0: Netta Cadonau, per il Ritz de Guarda, der rote Diamant.
1: Sì, niente.
0: Netta Cadonau, vine von in eine buona Stade, tocken in altre di. Stai bene.
1: Stessa manchi.
0: Addio, Netta.
1: Arrivederci.

rote diamant che vijau otta netta che donau de schlarigna la gratulau a Dilderitz de Guarda che sa festiva ot ses ottiont chunons. A nus va in survenir una biala roscia messadis WhatsApp a che ho stati scritt per in jubilar. Nus la gratula ad el Marvin Tour Juquera. El a ot 29 ans. Ed è a Prisca di Runks, che è il momento di l'Italia in vacanza. Noi diviamo tutto bene, senza vedere, car salite del Vandalin e della Manuela con famiglia. Plina von scrivono e un da gratulare. Ah no, Oswald, ti ho fallito, pardon. Ups, noi stiamo gratulando l'autor. Elsa Antromes, io ho preso una veglia, gratulazione. Elsa Antromes, gratulazione, o della Spagna. Tata tata, lei sono gratulata, si è in prim on anniversari alla cara Beadia, lia de plazas de son vic. Nus ci vijain tut bia bien, bia la fiasta, a nus se vasin lu domenica. Carcelito della Spagna il tate la tata per lia de plazas. A lu, la Manuela del Vandalin, gratulation è alla Petra Beacht de Rabius, che sa festiva ozio coronta si saval anniversari. E per la Petra, fai ozio in BD, gaudati as visetes, carcelitz o de Spagna, dils tours. Lu, vai vina von con ina gratulazion. Sto si umaracau. Exact. Lu tramette la Petra. Cau in gratulazion, nus la gratulà a divijada tot cor, tot bien, ad Agnes Beacht de Quera. Ella festivesa ozio, cun conta traisavel di de nascientia, ad ella due sta, sco quei che lei. Nus divijain tot bien, al Claudio, la Petra, la Patrizia ed il Marcel, la Manuela ed il Cassian. Sincera gratulazion è ad Agnes Beacht de Quera. Ja, du spero che ho agi tutte le gratulazioni che mi venidas, se vuoi l'estero mettere in un messaggio su WhatsApp, fegge bugien 079-200-07-07 con il nostro numero di telefonin. A trenus vai, osual, vinevon con gratulazioni.

0: Musica svizzera, Pegasus e Questau con Man on Mars, vustet la RTR Lina a 6 minutes. Ternus vai vinavon con una gratulazione che venda guarda. Al telefono asce fa benvegni a Danatina Franciscus. Allegra dona Natina.
1: Allegra dona Gabi. Ella è completata il trafoglio per il de Ritz e la 85 anni e la nostra vagina. E ti legge avvisare tutto il buon, sanda e fortuna. I dottori in papi pacific tot, era il pasco sezon che sono di un pantraiscia, e ci non sale i randans vera questa sera.
0: Flott. Vos vuoi ragione del festival che ho chiunto con Hilda Ritz?
1: Ma son.
0: Nevi?
1: Nietzsche ne vesare is importante.
0: Quei aia sia, quei aia sia.
1: Ed è la ciante gente in cui ne pensate c'è già visto il comune silenzi.
0: Buona scelta, donna Natina, buona scelta. Il comune in
1: silenzio. Sì, perché
0: ti rovo dallo signore, no? Ok, e ti donna Natina, in bisogno di a questa sera, proprio in biala fiesta con vostra vicina,
1: ma,
0: Hilda Ritz.
1: Ma, qua fai una dina, io provo.
0: Super.
1: Una dina
0: bi. Bialas tradizioni.
1: Sì, sì.
0: Adia, stai bene.
1: Grazie, Fitch, arrivai.
0: Adia. Arrivai.

Grandiosas vusch, quellas d'Ilion Cor Vocal Ensemble Incantanti. Il Comune in Silenzi udiu oz in gevista Anatina Franciscus de Guarda ca gratulau a sia vicina Hilda Ritz. Oz vegni fac fiasta a Guarda. A nus ven a unina ulteriura gratulazion che vignida via messaggi WhatsApp. Ca ha stati scritt de Cor? Gratulesche a Monica a Porta de Ftan per seis 58 anniversari. Plera fortuna e sandà ed un bel di della Dina Truac. Sincera gratulazione pia e a Monica a Porta. Non ho cien, ben menci un 30 per gratulare via telefon con il titolo di musica. Ni e vine von via messaggio WhatsApp 079 2 cien 70 07.

0: Umberto Tozzi con Gloria ad avon che s'avigni a pleit ella survegna la cui cau de nus.
1: We sing happy birthday to you and may all your dreams come true.
0: Sincere gratulazioni a Vita Bonetti.
2: Grazie a te, Gabi.
0: Coi bambi con una giubilare che si sente telefonare tutti in ozza nel radio. Ma c'è un pede per di cui?
2: È quasi grandioso pede a telefonare a gratulare del Leonardo Giotrin.
0: Leonardo che era è integrato sentì a gratulazione, vi?
2: Genau, ma lui la sua specie ci convince l'era. Adesso è lo oggi on.
0: Io, bi. È stato a Trin. E c'è già visto che Leonardo è in beade di dinosauri, vai a capire un dreggio qua?
2: Sì, qua è uscita, sì. Ha già visto naturalmente del Tontien, mi è piaciuto di dire a scuola, c'è che mondi si mai ben con lui, ha c'è due fai una grande, grande fiesta.
0: Ma c'è bi.
2: La sora è grazie a Cotirmedo, se vuole di Trin. E va fa fiesta col beati naturalmente.
0: Oh, salutati oggi in una grande party, a bumo in una gofa party. Sco qua che veniamo di visauco. Io vita.
2: Ma io non è che ci veniamo in Peru Founds, forse.
0: Jetzt sprei uno spicci. Jetzt sprei uno, se capisce per Leonardo. Ma in qual sorpresa a flotta compagnia. Io vita, salù, divisio è vinevon in bidi de fiesta per si son tavol, ne ve buona sana data ventira, contentienza.
2: Grazie, sì.
0: Ne ve, tutto il bien, tutto il team RTR, ad Leonardo, divisio è un preciso il medem per si uocchiava l'anniversario.
2: Grazie, sì, capi, io divisio è giolotto, niente.
0: Merci, stai bene, ciao ciao, io vita.
2: Ciao, ciao, ciao, ciao, capi.
0: E per completare gli auguri per Leonardo da Trin, l'hai non so, go for party, sentite visto della Jovita Bonetti, che è preciso, c'è un conto di usons più veglia che quei giovani non mette.

Gofa Party è quest'au, Schweizer Gofa Oz. Sintia Vistela Jovita Bonetti, ella ha gratulau a Leonardo de Trin, che complanescia Oz 8-11 della divisa del Oz. Bia bia la sorpresa, in bidi de fiesta, a sempre mein mo al meglio della vita. Oggi sei Lina a 5 minuti in gratulazione già a un ente vus weiss gusto telefonà a Schioc Valla emissione Luplaunet a fin 0810 20 30 per gratulare.

Damiano David featuring Tila e Nile Rodgers. Eis vignu uras per tre la sort. Oz al 28, il 29 da Circladur. Maratti che nus tramatain a fa bogna il bogna in giadina o alcun duas entradas libres. Bide stia fa viala de fortuna cao. Andiamo a prenderlo qui c'è da link. Vignu e onda d'arma, fa tiena sci ferm quai. Ja, weil kau el nom de Agnes Beacht de Quera, schon ganze 3 Sons, ella gudonia oz las entradas libres per ihr fa bogna al bogna in giadina. Sincera gratulazion, bia plige, ad insomma, in bidi de fiasta vina vona vus, tots e totes che weiss oz vies di de fiasta, schei iba in

0: vus e gudi las surpresas, las bunas tratjas affigiai in viva sin vossa sanadat. Co fossi stau parods de las gratulazions, gia vigel vina von in balezia su entre miez di, miu nom Gabi de Gonda e bia plage ad Agnes Beart cu las duas entradas pil bogn en giadina.
1: RTR, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR. Con scoveridas, hits e sempre verz. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore de musica, Danilo Pavir.

0: Las novitats der RTR.
1: A San Murezzen va in avant con la construcziun da bun 30 abitaziuns per indigens. Il recurs contra quai è nomnada main giut maisa. E la giocatura da tennis svizzera Belinda Bencic ha dumagnà il pass in la seconda runda a Wimbledon. Ielas duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. A San Murezzen può la Vishnanka continuare con la costruzione di una casa con 31 abitazioni per indigenze. Il recurso contro la costruzione della casa nell'areal du Lac sai venire traccia, come dice la Vishnanka. Ella aveva inoltrato la domanda da baieggiare il dicembre 2024. Con ingrondir la hala da parcar dal centro da Tempaz vicin era già venuto costruire il fondamento ed il plan terreno per il baieggio futuro con abitazioni. Per via del recurso, il progetto l'ora d'entanto veni franà. Antant ha la Vishnanka accettà in asciliazione senza recira con il recurrente, uscia che le lavori possano continuare. Le abitazioni stanno essere pronte fin la primavera 2028. La Commissione Nazionale contro la Tortura criticesce la Svizzera. Le pregiunze sono suroccupate e quai peggioresce le condizioni dell'arrest e restringe i diritti fondamentali dei pregiunieri. Qua scrive la Commissione in suo rapporto il PNOF. Pi pauc spazi che detta, pi grandes possiano diventare le tensioni tra i pregiunieri. Tenore il rapporto, sono per esempio nel centun Berna le pregiunze di più di 12 anni marcanti ma suroccupate. La Commissione discura di un'occupazione da fino a 148%. Nuove opere atomare sono fissate in Svizzera attualmente in Becch Ables da concurrere. A questa conclusione vengono studi della ETH Turic. Per insomma essere rentabili, stessero elle survenire a GIT statale. Tenore per scrutadors della ETH, potesse la Svizzera contangersi as fine miras da clima fino al 2050 senza costruire nuove opere atomare. Ella restasse l'ora d'entrare l'invierno dipendente d'imports da forza elettrica. Attualmente vengono in Svizzera trattate se il comando da baieggiare nuove opere atomare doveva venire abolito. E non svenire il sport, tennis. A Belinda Bencic è carteggiata l'avvertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha guadagnato contro Mika Stojsavljevic della Grande Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo e la sera potesse dar pliegge, localmente potesse dar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano tra 30 gradi a quira e 23 gradi in l'engiadina auta.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 in direzione nord tra Zezras e Lanquart e blocca il vial Drech per via di Napanna. Per trasportare l'auto tra il tunnel del Ferraina, esiste la Vart in Giardinaisa a Saljains da quintar con var in ura tempo da specia.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Regenza Grischuna refusescha in obligatori d'acceptar den es Bluts en tutte il sectors publics. Eda tiers la città tudescha Hamburg en mortes 5 persunas trasen sa team. Jeles trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Regenza Grischuna vul bepli acceptar es danes bluts la, nu a quedat in a certa dumonda. Quai vala per exempel en els museums chantunals u en managis agriculs del chantun. Con quai refusescha la Regenza in a intervenzion dalla PPS che pretenda in obligatori per el chantun d'acceptar danes bluts en tot el sectors publics. Denor il Chantun procuras quai dentant per cust supplementars auts, plin avant daventi alla domanda da paiar bar ad ina pipicna. Sco proxim tracta la chausa el cusel grond. En la città tudescia stade en el vest da Hamburg en mortes 5 persunas tras aiez. Plin avant aia da pliras persunas blessades. La polizia aia prendi ferm 2 persunas, sco ella confirma en vers l'agentura da novitats tudescia DPA. Il saietim aia giliu en la vigilanza d'ina institution per juvenils. Ter las persunas mortas, sa tractia da persunas crescides. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda e appela alla populaziun d'evitar la zona entorn l'acziun. Da vart il motiv del saietim na dati anc naginas indicaziuns. Suenter Malauras la domenja a in a bova en il Tirol isola in entira val. La via d'access al Kaunertal è bloccata con glera e lozza. Vardua centurist sa in stats bloccats en la val. Chata su tec a in els en ina chamona da protezion ed en in restaurant, nu a chian pudi pernotar. Oz avant mezzdì ha il militar austriac evacua tut las persunas con helicopters, persunas blessadas naia danagines. Tenor las autoritats austriacas pudesse ils proxims dies dar ulteriores malauras con inundaziuns e boves. E nos veninter il sport tennis. A Belinda Bencic e carteggiada la vertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha gudegnà conter Mika Stojsavljevic dalla Gronda Britannia con 6-2 e 6-1.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi e la sera potessi dar plievgia, lo calma e potessi erdar urizis e vent ferm. Le temperature maximali entrano per 30 gradi a Quira e 23 gradi in la Engiadina Auta. Da maun siamo il suo EIBP qua e là, vittier stati con son del suo intermezzi e la sera, pus per plievgia o urizis. A Quira raiva la temperatura da maun anche fino a 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: A Musté e la via Alp Suserada in ome due direzioni per via di un incendio di una casa. Il traffico viene sviato e i pompiers in un'azione. Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina ne si attualmente un batch di quintar con tempo da specia.
0: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
2: Il suo intermezzo di RTR. Everywhere you go.
0: Con sempre verz, scuverides e hits.
2: Musica non-stop.

0: musica per in escadin. Per tai. Per mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: A Mustè abri già in tetsch in a casa, il naia d'ana ginas persunas blessadas. E da terza la città tudescia a Hamburg en mortas cinc persunas tras in saie tim. I les quater, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. A Mustè abri già in tetsch con celas da solar d'ina casa sper la via principale. La via è per il momento anche serrata, sco la polizia ha confermato sin domanda da RTR. Il fiu sa esta svel sud controlla, il naia da na ginas persunas blessadas. Da vartons da material, na date anche na ginas indicazions. En la città tudescia, Stade en el vest da Hamburg, en mortes cinc persunas trasa jetz. Plin avant aia da pliras persunas blessadas. La polizia aia prendi ferm duas persunas, sco ella a confermar en vers l'agentura de novitas tudescia DPA. Il saie team aia giliu en ina instituzion per juvenils. Tra las persunas mortas sa tractia da persunas crescidas. Tenor medias tudescias e la polizia en acziun gronda ed a appella alla populaziun d'evitar la zona entorn l'acziun. Da vart il motiv da saie team na dati anche na ginas indicazions. Su enter malauras la domenja a una bova en el Tirol isolà in entira val. La via d'access al Kaunertal è bloccata con glera e lozza. Vardua cien turists sain stats bloccats en la val, cia ta su tec a en elzen in a ciamona da protezion ed in un restaurant, nua che han podi per notar. Oz avant mezzdì a il militar austriac evacuat tut les persunas con helicopters, persunas blessadas naia dana ginas. Tenor las autoritats austriacas pudessi ils proxims dies dar ulteriores malauras con inundaziuns e boves. E nos veninter il sport, tennis. A Belinda Bencic e Gartegeda l'avertura del turnier da Grand Slam a Wimbledon. Ella ha gudagnà conter Mika Stojsavljevic della Gronda Britannia con 6 a 2 e 6 a 1.
2: La meteo.
1: Da maunza musa il solei beppe qua e là, vitier stati consundi il suo intermezzi e la saera puspe plievgia u urizis. A qui arriva la temperatura da maun fino a 30 gradi, a ion fino a 29 gradi ed a Sameden fino a 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: A Mustè e la via Alpsuserrada in oma due direzioni per via di un incendio di una casa. Il traffic veng via, il fiu saia in tan stizza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der RTR.
3: Kun semper verts. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop. Messen zemmen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

Alex Warren Ordinary, vus da gleis al Programm de la Saira. Ed in per minuts ens disch Stefanie Westerhuis, de SRF Meteo, scuccio que voi in avent colora.

0: Music, shoot.
1: Beyoncé, Texas Hold'em, che cois la saira cul Chanel Rumensch. A Londra cumanzò oggi il turnier de Wimbledon e Belinda Bencic oggi ha superato la prima runda e logo ad ognuozzi la prima runda contro Mika Stosavljevic della Gran Bretagna in due sets con 6-2 e 6-1. Per Bencic esque già al decimo il turnier de Wimbledon, per ella sai Wimbledon il turnier predilet. Ma dopo l'occevel final del French Open non ho la giovedra da 29 anni più giovò in giunsgius, che l'opera vide d'una leggera ferita, vide d'un ventrigl.
2: Ich glaube, ich spiele mit den Karten, die ich habe und ich glaube nicht, dass das jetzt einen grossen Unterschied machen wird. Aber es ist auch natürlich sehr tough, weil eben nach der French Open ist es wirklich schon die nächste Woche das Rasenturnier und dann nochmal die nächste Woche. Also es ist dann wirklich sehr tight, um ein bisschen Pause zu haben und ich glaube, die habe ich jetzt gut genutzt.
1: C'è il risultato da comprova definitivamente. In la seconda runda, Jova Bencic lura contro la cinese Xinyu Wang. Quello batti oggi a mesdì la prima runda l'italiana Elisabetta Cocciaretto, lois de fer attenzium, scuccias pronuncia, Cocciaretto in 3 sets con 6-3, 2-6 e 6-2. Bencic e Wang non è mai meglio voina contro l'altra. Nins tals omens è Stan Wawrinka, qui stan l'unico svizzero a Wimbledon, per els rocco l'ultimo turnier di Wimbledon della sua carriera, aveva 21 anni oggi per la prima volta a Londra. Intent all da vos se des Deutsch Partizipations a Wimbledon quist Turnier es sia des Novevel e logo da noi una volta l'Australian Open, una volta il French Open ed una volta il US Open. Wimbledon es l'unico Turnier de Grand Slam c'è non logo da noi. Wawrinka giova da mem in la prima runda contro l'italiano Matteo Berrettini e quel vela da mem scu favorit.

0: Pacific versa seis col programma Romensch e che costumi per novitez or del mondo del sport.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
0: Entro il side arriva il finale del campionato mondiale da Balapè giova questa sera la Brasilia contro il Giappone, il gioco a Houston, Texas. El comincia la set tem Svizzer, alle 10:30 giovane al Studars contro il Paraguay, quel gioco a Boston, Massachusetts, ed in un'ora la Strais sull'andar via als Olandais contro il Maroc a Monterrey in Mexico. Ciclism, Marc Hirschi e Yannis Voisard vem quest'an pel Tudor Team Svizzer al Tour de France. Per Marc Hirschi del Centum Berna es quella cincevla partecipazione, per Yannis Voisard del Centum Giura sarò quella premiera. Sper Hirschi e Voisard es finosa confermò pur Mauro Schmidt, Stefan Bissecker e Sylvain Dillier pudessen seguir. Il Team Tudor focussesce in sia seconda partecipazione su un victorges d'etappa, scuccia il team scrivoz in una comunicazione. Al Tour de France comincia in Sanda con la corsa da squadra contro l'ora a Barcellona. In cima del hockey, al difensor Roma Löffel muda da l'SC Berna per Losanna. Il goalie Connor Hughes muda da Losanna per l'SC Berna. Löffel è già sottoscritto un contratto fino alla stagione 2027-2028. Al canadese Connor Hughes è già sottoscritto per Berna per 5 anni.
1: Il campionato mondiale da Balapè per RTR.
2: Presentata Oxford Sport, Swisscom e Hyundai.

0: Il di dal RTL.
1: L'important de quest di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitazions per indigens sul areal du lac. Sco c'è il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla da percar della casa da tempaz vagina e fin già nu fatto il fondamento e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato il lavoro. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es a de reprender las lavurs da fabrica la fin de wost. Las abitaziuns dessen esser prontas per la primavera 2028. Il comune de Grono es participesce de nov a la Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono surtut una part d'acties de 10%, con quais augmenta la quota de la far dels comuns de la Mesolcina vi de la società sin total 30%, Ils ulteriurs 70% restano in possesso della Repower. Tenor il Comune de Grono des la partecipazione a rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va inslargiata in avanti in Svizzera. A partir dels prims lügl stan offerenz da telecomunicazione segnar telefons dubius sco incugnoscheint o bloccar els. Quai a ordina l'Uffici Federal da Comunicazione. La masura es dritze contra uscenom na spoofing. La pro imbroglien in gianaders suvent da l'ester un nommer da telefon svizzer schabainc al telefon deriva in sé di un otter attac. Cici a vonde del suar poder cetrar al fla. L'onda da cialur in Svizzera va fin. Ella ha durato 12 dies ed es con quai stata li stess lunga sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo es stata l'onda de cialur actuale per il giun ordvart ferma. Singuls dies de cialur sun bancin avant possibles, las temperaturas extremas sain però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment con nos programma.
2: Kulcanil Rumänc, Pacific, Tresla Prüma, Tresla Prüma Saira Sencha da Levna, sì, questo può dire. Ozgordens, si somla sur selva. Sur Sedrun, veng fabricata da spe due anni, una delle prime ovre solares grandes o talpignes, la Sedrun Solar, in sanda del cantier aviert per la popolazione, ed er nus vens fatti una visita. E più tard, da glens et il profil de dots, nus udins cicides giaste dall'Andrina Caprez, que va pel sud dell'Europa, pel cent, pels ifens da Savognin. Mia nom Tobia Faler, già vi genoventi una divertibile saira in queste zondas.
0: RTR, dalla damon, alla saira.

0: Bot 9 minuts zieva la 6, la steta ven 2 anzo cumenzo la fabrica della prima ovra solare grande ot alpigna in Svizzera, a Sedrun. Sedrun Solar des avair del 2028 sia plegna capacitet. Actuel menc lavuren var 50 persumas sun quel chantier. La populazione de Tujec sostegna il proget ed in Sandas opodia ir a guarder scuccia l'ovra solare ven fabriceda. La Milena Bassin es steda tiers.
1: Schis Chamina süde Sedrun sur Milez e das va intorno in Stürte, allora es presente l'indriz Sedrun Solar Schuin Gigant. Sün un pro stips un intend installos passa milli maises de solar. In futur dessen quesser 5 vottes u scheb geres. Geres personas en pigliò l'occasion de nir a pe u cul velo a las portas aviertas de Sedrun Solar.
2: L'interesse per il sviluppo che abbiamo fatto con lui, stiamo venendo per gente, le installazioni, la tecnica che è installata. C'è un trasferimento già.
3: Per vedere che si è bene che il nostro vicinanca, scoccia che va bene a vanno.
4: L'energia alpina è in efficiente, da tu io, c'è un interesse qua, non è mai interesse qua, c'è che la mette così in paese.
5: De mai è interessato come funziona, cosa comporta qui la contrada.
1: La tenuta dels indigens e delle indigenes in vers quist proget da 807 milions francs per a positiva. Quei bader il neder della fer energia alpina Cyril de Plazes.
6: Al moment, fitpunts, io ho di un idin, cadet quei drovibon, quei de coffegesca, quei a cidata quels sei endret, quando es energi in problem, va la capienza. Aber es pibiar sen fidin cantait.
1: E quist sustain della populazione es il fil cotchen. La radunanza comunale aveva approvò il proget e da lura non ha quedo un giunz recurs. In Grigion sun diverses ovres solares in funzion u sunides approvedes. Però, ido era una pruna ci sunides refusedes u ci ado recurs. Ce que ho funzionò ter sia proget, que es declara Cyril de Plazes seguente manc.
6: Nos vengiu una tramascente quei avantaggi, quei erano il temps che avevano quella strommangellaga. Allora sono sì relativ spert vinovan con quel progetto.
1: In più, es ege da decider con coraggi e quei faccian els. Otters proget sa en tenor Cyril de Plazes zu flossu. Mince di sa ja el der ciò per svast del proget.
6: Venen di numero al prezzi, sil mercau, per venire qui rullare o survegnons, di ho qui knapp. Aber noi siamo genau al di de dots. Pensiamo che quell'energia ha sul mercato più di più valore che costa se si intrezza. Grazie a tutti per vedere le scalere che ovvero si tomare, si costruire una cosa, si può vendere, si è chiaro tutto questo che si vede, si fa sempre, è ossa.
1: Ed è il visitatore che ha loro idea per ciò che funziona a Sedrun.
2: Una buona parte che qui funziona è seguire fatta in una faccenda indigena, cioè ci si prende con la popolazione, da prima con informare la popolazione o creare un posto di aiuto per tutti.
7: Il Zaman è io e io ho i contatti, a cercare con la rete agli altri, involvare le organizzazioni dell'ambiente, a con quel territorio che sono nazionali del turismo, se forse stanno in più lefti da di ogni territorio che hanno in infrastruttura.
1: In futuro, planeso del 2028, corce l'intero indirizzo e svidele reit, des quel pisserer per l'energia ter 6.500 sedes. Il proget Sedrun Solar va in sushnia. Al di delle porte aperte, trenta le maises de solar, es però ernie discutò che ci fossero alternative per guadagnare energia.
4: Vesi ho sentito che la Svizzera veste vi più fit in pagate esistenze, non che vesi mettere se solar sin tech, ni spelle d'altre strade, ni se mirs, ni fosse per mai sta ideal.
8: Principal mein sin tech privat se wir neu sostenile, so aber lust ja aber wenn ihr sie lunch gewinn da lieber, che sa i tel vigin de recalcia soia energia.
7: Do principi sa sostenai quei nus va in al consumo d'energia viene di ple grande, se no sto nus an chai rein. Quella è la propria soluzione, che è in questo mondo, ma io sostengo in quel progetto.
9: Le alternative sono le ciò?
7: Ritorno all'energia tomara.
5: A mio maniera, dati possiamo dare l'energia solare, l'energia di vento, sono dei programmi che non ci sono, in combinazione con l'acqua, forza e energia termica, è la chiara. Vessano che in Svizzera possiamo dare produzione di energia che non dura, senza che non stoppiamo a fare opere nucleari.
1: Ils tujecins sem in mince cas decis per energia solara. Perciò il progetto Cedrun Solar viene alla fine, lavorano attualmente mince di 50 persone sul placel da fabbrica. Fin la fine ottobre, des allora la metà dell'intero progetto essere installato.
0: La Milena Bassin surda l'ovra Cedrun Solar ci viene fabbricata da spè passa due anni e ci des essere a fine del 2028.

0: La saira col program rumänsch oces Mirjana Negrini, giast dell'Andrina Caprez. Ella lavura in la canorta dat Ifenza Savognin ed es crescida su in Serbia e dal profil de dots quintla da sia via.
1: I vagi a sede schons, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antilien hotel. Ad allora ella olia ci vin con ella per accompagnare ella per enemda da far vacanzas. At che gli nia tot outer. Schon la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos ci vi luvrarlo. A di sun stada fich contenta va dec ea cugent at va luvro dus mex.
0: E più tard tila o sia via no a Savognin, sur da sia vita, sia lavur e sia grand hobby al chanter. Quinta Mirjana Negrini entil il profil de dots all'Andrina Caprez. L'emission comincia nu per minuts alla 6:30 in questa zondas. L'ultima parte di questo lunedì, vostra glaise il programma Romensch, è di già a dia paroz al microfono del Tobia Faler, in avent una pacifica saira, in avent buon divertiment e ste bene.

0: RTL Il profil.
1: Cuminanza, che niente c'è di più prezioso ed importante per ella. Ed una delle più belle modi per vivere che la cuminanza sia con cantare in tenen cor. E cuminanza o ella era in tisti smincede da lavoro, an la canorta d'unfanza sua nin, noa c'è la inscontra mincede bleras piccinas faccias riaintas. Cella è accentata con Zursese ed antanto in Pomparcas, perché ci cura cella è neida con Seda Jones, la primeda della Serbia in Svizzera, leva la cina mancia angal far vacanzas. E sen sbaita con ella an s'accorgia in una gronda confidenza an la vita. Ma ella canosce ir la svartstieras a tristes. Avan presti Jones o ella persia feglia per veda de una greva malzogna. In cordial bavegna ein mischiastic profil da doz, Mirjana Negrini, ed ein grazfic per la vossa hospitalitat, co am vossa cia a sua nin, noa ci registranca profil den bel e ciot de da stat e con una bellezza vista sei pizzerlos. Ed ein cordial bavegna era vox, ci terlez dirs, belci isas con nos, isum Andrina Caprez. Mirjana Negrini, carceda se, isas an in lida cura, an in sita Belgrad, an Serbia, a Vrnjačka Banja, vai a dec andrec?
2: E fiche, ea.
1: E ken, sei un po' un lisco bon ragazza, an vets dec, scueri da crescer se lo?
2: Iva gia lo en a fiche bella unfanza, alle en li plein della natura antil vishnanka da til miank traffic blair parks con la flora bellas plantas i da tiler seis differenz quellas da ava minerala gli en li da cira per differentes malsonias en li da rehabilitazione per la ljot.
1: E belli chiet cum blera natera per crescer sesc un fant.
2: E a fic bel da un fant sun stada a degna or davant a far termals cun otter un fant.
1: E vox vets er schon bot ti desideri dan prender und dann ti otter un fant facevan termals levas vox pigugente crascola. Perché?
2: E a mia sora, ci è due anni più grande, ci ia, va podia ir a scuola, da allora iva lia, era a scuola, avere una tascia dalla scuola, da allora va domandò mamma, bab, si possa ir a ria, ad, che gli è sto possibile, el son portò a me a fare un test, si, el spon, pigliir me ante la scuola, ad usceva un chat con sei sons la prima classe da scuola primaria.
1: Scuoi che sto da dexon si bota a scuola?
2: Per me è sto fitch bel, io son stata si gugent an cuminanza con otter un fans ad apprender e ad io son bet stata canorta nia scolinia, son stata degna accesa, mamma è stata degna accesa. Ad allora che gli era un bel pass per me da dire a scuola.
1: Ad oggi vedi 63 anni e pensate a una voce vedi la piccina Mirjana. C'è aveva quella per semis?
2: Mirjana aveva un gran semi da davantarci runza. Era con far tarmals una degna piglia quella rola. Ad curaci gli era il momento da far la scuola professionale, gli sto era una riforma della scuola, ci iva be podia er a scuola da Cirunza circa 30 km pidavent da Lino a ci stava con i mis genitors ad Elson Becli alla sera me uscea giovane da der da vent uscea va amprendia giornalismo, ci va 4 anni da scuola, ad va fac diploma da giornalista.
1: E perché vez allora sa decidi perché la direzione da studi da decran direzione giornalista?
2: Perché ant il mis liva begi a blera spussibildat ad che il pareva a mensa c'è da tutegna da bel ci ho da far con comunicazione ad con cuminanza. Ad allora va decidia da far che la scuola, che la scuola plagia a me, iva podia fare il practicum anti il radio locale, era anti il gazetta locale. E io scia sono stata fitch contenta con quella scolazione.
1: Vevas scu un fant ni scu giovanila in semi da decreneda anti exter vi crastar.
2: Na che gli mai sto en pensir.
1: A nie tu tegno se io si so son radont curanton scos suanin. Scu ci che gli nie scu vrinza gis si ven per takts musica nox nintin vos am prem giavis musical. In toc da lungac serbo-croat, aide Jano da Viva Vox. Ce vot indecr aide Jano, a perceter lainza gisca la canzun?
2: Aide Jano vot decr Vea Jana, che en bella canzun da mitera, ci racchinta dalla cuminanza, da saltar, ad a cantar, anzemen, che gli plain da allegria e da beiver, at perché ci va fitch gugent che la canzone dalla mia parte.

0: Che gli anstos tungs a sungs serbo-croati toc ai de Jano divisit in misciasti profil Mirjana Negrini c'è carce da sé an Serbia a c'è 800 dont 40 ons da c'è a suanin. Mirjana, l'ampremeda neida an Svizra isce scuratieras seda jons an se setz per fare vacanzas a Berna. Ma io allora dona vocu las vacanzas, perché?
1: Ea i vagi a sede chans, cura ci misora geva a Canton Berna per luvrar antiglien hotel. Ad allora ella o lia ci vin cun ella per accompagnere ella per enemda da far vacanzas. At celle nia tot outer. Son la premde la manadra del hotel o domandò a me per franzos si vi luvrarlo. A disun stada fitch contenta, va dec ea, cugent, at va luvro dus mex.
0: Erin allora schon clair la finde, cas dus mex ci turnezi ja un proxim puspe, an Schweizer in tanca hotel.
1: Le sto ena proposta dalla manadra dil hotel, ci l'era fitch contenta cume, at o la dec teas schon ancetta am prender tu deschat i vite antil büfe per l'on proxim possa fare na premission ad a studenta ad l'idea gli era lo e a da neire l'on proxim
0: che vezza allora er fac anche ca
1: e che il va fac per bler sons am finenci sun stada a scuola, ad ersiva, a studium, ad allora sun neida mincia stat, mincia vacanzas da stat, dall'amprem, am finien il davos de da vacanzas va l'uvro.
0: A degna, studi, l'uvro, intensiv.
1: Ea, gistu scea, gli sto in tempo intensiv. Per me er bel, aber ea cura ci isoter soni podia stare in cominanza i vagia da luvrar, ni da stibgir, aber la vea gli era chela.
0: Vox vez menziono gist, ci veva son amprendi un po' tu dest l'amprime da c'era san Svizzera. Vox parez in multitalent de lungac, vox tu discuriz seis lungac, serbo-croate, in lungac mama, allora vas avez franzos, tu dest, italian, romans, ad angles. Sco eri da amprender tu dest, co vez facin?
1: Iba in se sco fitch gu gent il lungaggio permettan comunicazion, ad iva adegna pradia schuengi, cura ci vagia sede chance, va luvro antil quel hotel i un fans della Vishnanka nivan, tar me cura ci vagia la posa, ad els votaneir cume a spas, ad allora oni musò a me una flor, agevan blume, ad ivagia da repetter quel, ad il hund, ad ivagia anche neda da repetter quel, ad uscea con en gi, con ena levgezza va amprendia, si bler plez. Ad er otter lungagi va amprendia a scuola franzos, quel va schon baito, ad si va, a me pareva, comincia de con pigliere dizionari, ad apprendere alla sera la grammatica, ci va a sciompudia un po' a ancevera a ragionare, tu desci.
0: E ci hai ciunc da apprendere anche a casa?
1: Era semplice da apprendere per via da quel contatto con un fanza, che la viglia da ragionare con els. Ad er sen lavoro, naturalmente, sen lavoro vangia las personas da Italia, da Spagna, da Serbia, da America, gli sto sci internazional, anti il hotel, a che gli sto per me fich bel, fich interessant, er da vuseir otras culturas, otras lungacs, ea.
0: Era fich internazional, per erigenza c'è, fich otar c'è in Serbia, ni non so come paradere che bagni.
1: A me pare ci iva via che mi anche outer. Per me è sto simplement interessant da lovrar, da gudagner, con se de chans is mis raps, ci va mai gi avant, a si va da conoscer otras persunas, aber la vetta in se sez, i vei che il eroz da de, la vetta è da partot la vetta.
0: Ox ist es da meines Pläsons, den ich push bei Tornada an Schwitzra, da das Vakanzas die Studie per Gudanieritz was rap, sehr per finanzierke Studie, in Brem di la Bassa, a kun anciata vanc, ist es allora la prima eda nida suanin. Schanz ves dech a vox, kaleda, la prima eda tisch es stada suanin, ci resta scoci, che vini was da ciace, ves es dech?
1: Per Frank Bec. I son erna scheida antil ena marcea, ad siva son stada era lovrar, antil lis pi grons, ad allora savognin pareva uscea en piccen li, a va panso, a per ena stagion vinken quel schon.
0: Dorda che la stagion ad allora do curantons, ma il plan era allora in sesso per stare a suoni, vox levas eir da manevel da vostra zora di Uberna a realizzarlo in vostra semi d'infanzia, da lavorare in la cira. E vox levas in sesso già mes fei l'angugna per tocchegn, ed allora era nida la mocra.
1: Ea, giusto avanti da conoscermi, som va faccio un examen d'admissione per cirunza da psichiatria a Münzingen. Con quell'examen va podia si va ancever il practicum ad er la scuola, a va podia er essere insieme in commissora. A si va conoscia, mi som, a quel è sto il momento no ci va agia da decider, c'è ci vi, ci vi er da vent a Canton Berna, ni a star a co.
0: Lo vezzo decidi per la mocre.
1: Ea, iva... Piglia che la brief da Münzingen con l'examen ci ogni screccia me ci va la plaza per la scuola ad practicum a sun gisteida antil spital a Savognin tar director a domandar si possa ancever a lovrar scu a geide da Cirunza antil spital e cul taimp a fare una scolazione, si quel fis possibile. Ad ea iva podia ancever a lavorare ante il spitale, che gli sto fic bel per me.
0: Che sto fic non complicia da che tempo?
1: Ea che gli sto non complicia. Iva gi il courage da dir diretta, da dir scu c'è la situazione, ci sunga, scu... C'è il mis già veis ad che gli sto. Possibile aveva l'era da verta.
0: Che vez fac? Vanti ons? Vanti ons?
1: Ea.
0: Avez con 48 ons allora era un cancet proprio la scolazione da Cirunza?
1: Ea. Con 48 ons va podia far scolazione da Fachfrau Gesundheit a Coira ad... E va fac con successo che la scolazione lo.
0: A scuvez sa curgia ci osa suanin sunga arrivada coglios in mis da cia.
1: Mincia cas il mis da cia ad arrivada va santia cura ci va conoscia misom ad nox vanier piglia in abitazione anzemen ad va erancetta lovrar ante il spital. Ad allora lo ima sentiva propria bagna, propria d'accesa.
0: Da mai il vos om Flavio è un motivo che è sa casata a sua nina, con elvez fondò allora in 1992 la vostra famiglia, in prima la nascita la vostra figlia Anna, ad uso un spitar la vostra figlia Elena. Scuori per vox da davantar mamma?
1: Da davantar mamma è sto fic. Bel, fic intensiv, sentiment da cala union da me a misom ci e nia e navetta. Ad iva decidia cum misom ci vin bec plea luvrar ci stunga cun un fans a chesa, a quel estoer fich bel taimp, dus on si va in a scheda er Elena, la seconda figlia. Ad i vei quel oz scu en fich important taimp, ci sun stada a chesa, a me o manche a propanavot. I sun stada fich fich contenta da d'esser presenta a vuseir i svilup di l'umfanza, a vuseir tot quel spas ci fon antil quella fasa della vetta.
0: A vox et stuir fortras in sa ceci, niña mama vesta fortras, o sa figlia Villa Anna è morta cun angalvancia catrons veta dena greva malsogna, ad Adela dedicets i proxim già vista musica. Ceterlainza.
1: Nausterlain Caruso da Lucio Dalla, a quels tungs ragionan per sa sezza.

0: Noch sein Gesch Santia, Lucio Dalla, con Caruso, cin mis giasti profil, Mirjana Negrini, o GVG per la sifeglia Anna, c'è morta van presti Jons per veda dena greva malzogna. Scuola, Anna presenta oz, ente la vostra vetta?
1: Anna è fitch presenta ente la nostra vetta. La qualità della nostra Anna vain podia imbracere e portare in avanti ante il nostro Deis della vetta. Il courage da deira in avant cura ci tot para mengia grev at veiver ante il moment. Is mis om veiva che la mancanza della nostra feglia ante l'art, ante il malec at sculpturas at quels ragionan per sa sez.
0: E vos?
1: Adia con l'avertura vers la cominanza, mincia cas. Alla nostra figlia Elena veiva quel er con pilir qualitats da Anna, con saragordar da Anna, con veiver er antilla natera, con vusere na flore, na pulla, con canda en un celign. Nos pudagn veiver osa quels moments ansemmen. A bargir a reir ante il made moment.
0: Adenti nos prediscurs vets racintò a me ci vox vets degi l'impression ci stuevas esser fitch ferma per la vostra fegna Anna, c'era malzanga, per la vostra fegna Elena, ci durava er vox, bit vos om, ente la cira, con pazientes a pazients. Ci hai che fa con vox?
1: I babeggi è un'altra scelta. I fis è una scelta da sa lasciare ecker, perché gli becci sto i smis. Ad allora va piglia la forza per confrontar con quel ciliera sen la veia della vetta.
0: E si va la morte la vostra fegna, avete allora constatato la cira da persone smalzangas e persone attempadas e be plein drecci per vox? E ti vedi allora mi do professione, io sede in la cira d'un fanz, in la canorta sua nin, ma che la lavucra e vedi per vox cercea, che la è nida per vox, scuoi che sto.
1: E io va per cercea in amidada, io va faccio scigu gent la cirunza alla la cira durante van gions. Si va dalla morte da mi figlia Anna, che gli era mengia greve per me da accompagnare le persone alla morte, che il niva fitch manevel al mio cuore. Ad allora iva agia da star un po' ferma, da guardare il mio dolore, ad ante il che il tempo va agia in telefono una proposta per lavoro con un fans. Che gli sto er fitch simbolic per me in sa scuva, pensò. Anna o apprendia la scuola pedagogica per luvrar con un fanz, ad io possa osa er a far la cira d'un fanz. Ad che gli sto è una fitch bella midada, con accompagner un fanz, ad in sa scuva er con tutta neneda ver si bler un fanz. Tanturn.
0: E gli amprem vez l'uvrò proprio in la cira, Caterons.
1: Caterons va faccio la cira d'un fanz. Nox va in pudia a cantar, a saltar, a malager, a deir a spas, maler anzemmen, accompagner er per fare una posa, lavare i steins, tutta la struttura del de. Accompagner els da deir er d'anvirn se la necf. Gli sto strange, ma tu tegna fitch bel da accompagner un fans. Si va da Caterons, va lì a calar con lavor, gli sto er un po' bler per me. A tu tegna va decidia da star antil canorta, ad va surpiglia la plazza per cucinar per els. Adossa in catarons ci i cugin per un vans da canorta.
0: A c'è datla che la camincia di un canorta a vox qui un fans?
1: Che gli è lanciata dalla vetta, che gli è la spontaneità, l'egreia, gli è sincerità. Insomma, con un fans ad accompagnare els e dat sci bler. Iva podia dar bler ad els on doer bler a me, con quella spontaneità, sincerità, con quel gioir. Ea.
0: In la vuxio da maias fa bagna vox e sper la midada da lavor vez eran vossa veta privata pruor novas tiosas er covez do da ple spazi alas tiosas di fan bagna vox e nia da calas tiosas è per esempio di cantar da cominanza in ten ancora danche conex terlainza osa il proxim già vista musica c'è terlainza per c'è?
1: Nos terlagnos a Babayetu, che è il Babnos in Swahili, da Africa. A quella canzone perché nos cantagne anti il cor cantastic con la manadra del cor, dirigente del cor Maria Capeder.

0: Baba Jettu, in Babnosan sua Heli, ci in mis giasti profil Mirjana Negrini da sua Nin oggi vigia. In adona ci canta fitch gugent, ad i pigugent vagetz che gian cuminanza. Ein ti cor cantastic. C'è ai che per in cor?
1: Il cantastic è in cor con la dirigenta Maria Capeder a Savognin, a Sursès. Ad nous ischens circa cioncanta persungas. Ci vignan a cantar con un fitch bel repertoire erde dils canzungs. Ivan Chet Pirlon passò ad Erkestan sunga ansemen con els ad quel dati sci bler a me. Quella cominanza, quel cantar ansemen ad era una stupenda dirigente.
0: Scusa, insomma, nida per che cor?
1: I sono stata a concert ad Vabergia sci bler. Sono stata sci emozionata a vuseir con c'è passion ci els cantan. Ad allora va domandò direct a mancia alla dirigente Maria Capeder si possa piglir parte da quel cor. A che gli è sto pusse.
0: Vos vets racintò a me ti prediscurs di avant pag son, vets s'accorgici stu ets pir da pre-taimp per vusets, per sa detticira ciosas ti fan bagna a vox. I cantare in cor è oscenaciosa. Scuvezza curgici, stuez, vordar pific da vusez, ed un momento speciale.
1: Si va dalla morte della figlia Anna, e son stata fic or dalla vetta. In taimp, at che gli ersto necessari. A quel taimp, enza cura, lienia quel pass vers per eir or.
0: Da lo vez a curgi vox duvrez cuminanza. La cuminanza gioia da mai una fic gronda rola in la vossa vetta.
1: Ea, si nous calagn da santupar e lo scea scusi calessens da trer il flo. Cuminanza è fic importante.
0: Davanti per ons vez allora fundò in Cresta Donas ci santoppa regular mangia ned ein mec serper per dar ca spazi alla cuminanza. Scunzo sa metter avant in Cresta Donas, tiens foglio.
1: In Cresta Donas è simpel mangia neir ansemmen antil Cres a schon kegl e en esser madem ein sculoter da sa metter sen la madema otezza ad santupar, ad cantar ansemmen, saltar ansemmen, meditar ansemmen, racchintar ansemmen. Ea, quel er fic bel, ad icat er fic important.
0: A speri meditar ad il esser, da cuminanza ad esser sassezza in tanca cres, vez anche in zagont cres, in cres da handpan, Pudai in sperter l'arsco che tunga, che c'è che gli è per un instrumento.
2: Ea.

0: Ken è un instrument da metal, che suona con i mangs?
1: Yeah.
0: Senza notas?
1: Senza notas, intuitivo. A chiedere che ci o plagia a me, e va sentire schon da dei la musica da handpan a che plagia ci bler ci va e compro un instrument per me. Ad allora posso ir ante il cres del handpan con Francisco da Mexico ci instruesce scu ans da far con quel instrument a lunch.
0: A che cres ci vez ostra in tocche tunga fit spiritual. Oi che da far con spiritualità?
1: I cat nous i chans tot spirituals. La natura del om è spiritualità. At quelli per me più manevola la natura ci alla baselgia.
0: A scuvi vez che la spiritualità della natura c'è tutto a covetirs.
1: Da d'esser anti la natura, da vusere la trasformazione anti la natura, ci toccia tot la pliggia ad la necf, ad sugliel, ad il vent, ad tots elements, mossan ci bler a nous quel ciclus della natura.
0: Usetti ninti proxim toc da musica, ci vox vets divisipi profil Mirjana Negrini. Wundervoll da Seom et Annika Dietmann. Ci montada hoc et toc per vox da cide di Cetzgel?
1: Iva fitch gugent quel toc da musica a quel va dedicia mincia casa la mi meravigliosa figlia Elena. Ad era tottas donnas ci saragordan, scucien, wundervoll.

0: E nox n'inchanter la davosa parte che profil cui mi stiast Mirjana Negrini da sua nign, perché la vai a preparon per ciavazzins, ad isa vai sgugent curta manch da vox che ci vignan da manch spontan, ci santizkels. Pronta?
1: Ea.
0: Patria.
1: Cor.
0: Famiglia.
1: L'amor.
0: Lago di Como.
1: Lago di Como. I vignan da maint la clostera da Piona noci vain marido iad misom.
0: Natera?
1: Natera, dia, spiritualitat, libertat.
0: Il tegl di Linde.
1: Il tegl è en simbol dalla mi patria. Di lì noi ci sono nascida. Lodati l'en ragn antil mezz digl della Vishnanca ad a totas dus part scibleiras plantas digl tegl a quella scura ci floresce noni sciena doxa savoir savoira sci bagn ad is mis omma mis mataccia soni compro a me in tegl e non at quel vainza davanda cesa antil irt.
0: Lo sa voi ricoer sa vens bain da stat cui tal floresha?
1: Ea è gistosa il taimp dil tegl antil nos irt.
0: A cala sa vocra gist en a bunga punt anc di da vos cia vaccin ci va per vox cosmetica?
1: Cosmetica della natera. E a quel vai a fici cugent, avant bler ons va faccia eri curs per far sets, salvas, ni tincturas, ila, con las plantas, con las flors della natera, at quel faccia fici cugent eroz.
0: Che ne sto coi profil con Mirjana Negrini da sua nign? Mirjana, grazie fich perché la invista in la vostra vita e il vostro taimp. Io sono Andrina Caprez e che profil che te scuto ins otters profils Ersemplay RTR. A nox nign os angti da vos toc da musica ci vets di vigia nox der lagn se mont da lu de lus. Oi che ne motiv special?
1: Che è una fich bella canzone in francese ci racconta dalle persone giovani ci ogni blera viglia da futuro, da un buon futuro a ci poni trasformare quel ci è ben buon antil rosas ad jasmine.

La Saira ter RTL. Con sempre verz, hits e scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Danilo Bavier.

0: parlar d'amore.
1: RTR, musica non stop. Con scubridas. Hits. E sempre verts.

0: Il di dal RTL.
1: L'important de quist di oz con Patrick Wichert. A Samurezzan ponir continuada la fabrica de 31 abitazions per indigens sul areal du lac. Sco c'è il comune informesce sai il recurs contro il progetto New Retrat. La domanda da fabbrica era nuda inoltrada fin già alla fine del 2024. In connex con l'ingrandimento della halla da percar della casa da tempaz vagina e fin già nu fatto il fondamento e il plan terrain della casa da abitar. Un recurs aveva però fermato il lavoro. Ossa, al comune può raggiungere un accomodamento col recurrente. Previs es a de reprender las lavurs da fabrica la fin de wost. Las abitaziuns dessen esser prontas per la primavera 2028. Il comune de Grono es participesce de nov a la Repower Moesano S.A. Scoccia la Repower comunicesce a Grono surtut una part d'acties de 10%, con quais augmenta la quota de la far dels comuns de la Mesolcina vi de la società sin total 30%, Ils ulteriurs 70% restano in possesso della Repower. Tenor il Comune de Grono des la partecipazione a rinforzare la collaborazione in domande della politica d'energia in la regione. La protezione contro numeri di telefono falsificati e la rete di telefonia mobile va inschlargiata in avanti in Svizzera. A partir dels prims lügl stan offerenz da telecomunicazione segnar telefons dubius sco inconoscent o bloccar els. Quai a ordina l'Uffici Federal da Comunicazione. La masura es dritze contra usche nomna spoofing. La pro imbroglien in gianaders suvent da l'ester un nomer da telefon svizzer schabainc al telefon deriva in sé di un otter attac. Cici a vonde del suar poder cetrar al fla. L'onda da cialur in Svizzera va fin. Ella ha durato 12 dies ed es con quai stata li stess lunga sco quella della stada record del 2013. Tenor SRF Meteo es stata l'onda de cialur actuale per il giun ordvart ferma. Singuls dies de cialur sun bancin avant possibles, las temperaturas extremas sein però per intant passadas. Con quai gia vüge una not plü freischa e bun divertiment con nos programma.
0: La Saira der RTL. Kunst Kuveridas. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musica Berlin e Schadin. Per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

Alvetern, da Men Rauch. Süsom il spelm, ot sconclucer, stal Alvetern, un aster clair. Ci frodulesce quel per sort, crod in l'abiss e resta mort. La libertà dal söl patern lüge sul spelm sco l'Alvetern. Ci l'insolente cunterfai, crod in l'abiss, senza marschai. O libertà, o Alvetern, ci perduraivet in etern. Lasciai lugir vos ideals sur tot ils pövels sco segnals.

Sia sperdert, da Peter Lanzel. Sia sperdert la vite qua senza oltre a saves portar vantura grand o grand turmaint al sacrifici de domandar c'ha tot quai non at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert l'amore qua doda sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e ta di. Nul dan leccia massa spert, sia sperdert. Sia sperdert, la mort es qua. Plansiau el rivet da scus, ningiun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. E stüperdert.